0: Gano ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Guarda, c'è Teo da Perth che scrive: Beppe, con la pipì nel mare alziamo le temperature.
9: Ah,
8: noi
9: okay.
8: Non ci avevo pensato a questo.
9: Ho capito.
8: Quindi solo pupù.
9: Guarda che schifo.
8: No,
9: vado in archivio,
8: no.
9: Dai.
8: Vai.
10: L'alba dei pazzi viventi.
11: Dalle 5.

0: fatto il provino per entrare nel gruppo, nei blu, sì. Ma...
1: ma eri di un altro colore,
0: non
1: diciamo.
0: È andata come
1: sperava. Ok, va bene. Invece io sono andata in archivio da sola.
0: Brava.
1: È stato stupendo, veramente uno spasso, sì. Fare cose da soli qua, eh. E ho portato su uno scherzo. Eccolo.
0: Qual è?
1: Tienilo. Affari di pacco. Zappa.

0: stata con affari di pacco.
1: Ecco.
2: Pronto?
3: Questa è la polizia ispezionale, signora, di Salerno. Senta, lei stava aspettando un pacco per caso?
2: No.
3: No, perché però, qua c'è un pacco rivolto a lei, Leonora. Allora, siccome le dico subito cosa succede, che la polizia ispezionale ferma automaticamente tutti i pacchi che praticamente sono un po' sospetti. Qua pare che ci sia quasi un bossolo dentro.
2: Non aspetta un pacco.
3: Lo so, magari qualcuno gli ha fatto un regalo, qualcosa per lei, non lo so. Ci dà il permesso, noi possiamo farlo aprire e capiamo insieme che cos'è.
2: Qua c'è... Sì, certo. Certamente,
3: cioè,
2: non c'è alcun tipo di problema.
3: Allora, qua ci sta un da parte del signor Perrino.
2: Il signor Perrino è il mio fidanzato.
3: Ah, ecco, vedi che stiamo quasi stiamo i tasselli stanno tornando tutti a posto. Allora, qua c'è una tuta in lattice da gatto. E questo non va bene, signore, perché è infiammabile. Si è percepito durante lo scanner della dogana qua. Questo cos'è? Auricchio di gatto. Un ovetto vibrante che sembrava un bossolo. Guarda te, guarda le cose. Guarda questo.
1: Un ovetto vibrante.
3: Un altro pacco, manette. Manette con piume, signora, vabbè, io non lo so. E la prossima volta fate attenzione o comunque scrivetelo sopra.
2: Guarda, dire il vero non saprei.
3: Ma chi le ha ordinate queste cose? Perché bisogna che lo scrivano poi, perché comunque a parte che ci sono un sacco di negozi farlocchi, questi comunque è infiammabile, lei non se la mette a statuta.
1: Lo metto infiammabile.
3: Una cerniera davanti.
2: Non so, devo venire a ritirarlo.
3: Allora faccia così, non lo so, vuole sentire il signor Perrino, perché sennò io gliela rincarto, però non rincarto. Cioè non è che possiamo fare tutto il pacchetto, spacchettata così poi la prende lei, che lo so che è un po' imbarazzante. Va bene i giochetti, però vabbè. Senta, vuole sentire il signor Perrino? Se no noi possiamo pure, se lei non lo vuole, lo possiamo pure buttare.
2: No, vabbè.
3: Lo vuole? Lo vuole?
2: Sì, va bene.
3: Vabbè, ringarti, Auricchio, ciao, arrivederci, signora.
2: Arrivederci.
3: Ma questi che fanno questi giochetti ancora con sti cose infiammabili.
2: Anto?
0: Amore, che è successo?
2: Ma mi hai mandato un pacco?
0: Non
2: parlare, parlo io. L'hanno fermato la polizia municipale dicendo che ovviamente era sospetto.
0: Ma che cazzo, si doveva arrivare domani? In che senso? Perché ti hanno chiamato?
2: Perché ha detto un pacco un po' sospetto.
0: E che ti hanno detto, ma era un regalo.
2: E mi ha detto che vabbè, tutto quello che c'era, e mi ha detto lo vuole, e mi ha detto sì, certo che lo vuole, però signorina, aspetta, attenta, perché hai capito, c'è questa cosa, il cosa più grande, siamo scemo comunque.
0: È un regalo, è una cosa simpatica.
2: È la tuta infiammabile.
0: È una cosa bella per noi, come sono scemo.
2: Ma lo so che è una cosa bella per noi.
0: Mai a pensare una cosa del genere.
2: Infatti quella mi ha detto stava per chiudere, ma questi giovani che cavolo.
0: Vabbè, ma non ci pensavo, tu pensavi già con la tuta addosso, non vedo qua.
3: Io non ho parole, questi giovani che sono così, così spiede, così sfrontati, senza scuorn.
2: Ma che è sta cosa?
0: Ciao amore, sei tutto
1: bello,
0: non
3: posso
0: alla radio.
3: Mi piaceva l'idea del mio amore.
1: Mica volevo mollarlo, detto.
3: Però ti prego, una foto con la tuta in lattice te la voglio fare. Cioè, la devi fare.
0: La manderemo assolutamente.
2: No, il mio fidanzato appena lo vedo.
3: Va bene, tesoro, ti abbraccio. Questa è la polizia ispezionale di tutti i pazzi per RDS, però, automaticamente. Ciao, grazie.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di tutti pazzi per RDS.

0: Amor, Achille Lauro su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
1: Buongiorno. Allora,
0: buongiorno Melania. Oggi è il 3 di settembre.
1: Sì,
0: ed è giornata nazionale del peperoncino.
1: Ok.
0: Quindi facciamo un appello a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici in giro per l'Italia. Dove festeggiate il peperoncino? Che tipologie di peperoncino avete? E se ci sono degli esperti?
1: Ok, fantastico.
0: Te la faccio bruciapelo. Quanti peperoncini conosci?
1: Uno.
0: Quale?
1: Quello rosso.
0: Tutti, no, i peperoncini, tutte le tipologie.
1: Non amo il peperoncino, non amo le spezie perché ho problemi di reflusso, quindi non lo posso mangiare. Però mio papà, per esempio, non ne può fare a meno.
0: Io
1: in
0: anche.
1: Qualsiasi forma, che sia polvere, che sia olio piccante sulla pizza.
0: Sì,
1: cioè lui
0: sì,
1: il peperoncino
0: sì,
1: lo mette davvero su tutto, anche sul dolce.
0: Manca nel latte, effettivamente. No, perché una volta che cominci, poi non smette.
1: Scusate,
0: più.
1: Però non copre i sapori, no, non copre
0: esalta,
1: il dolce.
0: Esalta.
1: Quanti tipologie ce ne sono?
0: Guarda, poi ti do il numero esatto, io ne conoscevo 4-5, l'abanero, quelli che coltivavo, invece ce ne sono tantissimi. Se sapete di peperoncini, noi siamo qui, 38822, 38822.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7, su RDS.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
0: Sono più di 1000 le tipologie di peperoncini, 1156. Quanti ne conosci tu? Uno peperoncino rosso. Ma ti rendi conto?
1: Sono proprio dozzinale. Intanto c'è Madonna, Danceteria.
2: Dalle 5 alle 7.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Love Yourself, Justin Bieber su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Buongiorno, oggi 3 settembre, giornata nazionale del peperoncino e noi lo festeggiamo così.
1: Il gruppo che porta proprio il nome, no?
0: Siamo stati raffinati, Red Hot Chili Peppers.
1: Sì. E dicevi che ce ne sono più di 1156
0: varietà provenienti da ogni parte del mondo. Però noi in Italia siamo forti, sia a Rieti, dove in questi giorni c'è proprio una manifestazione importante dedicata a peperoncino, e poi in Calabria, dove c'è Diamante, dove, ragazzi, lì il festival annuale del peperoncino, dall'11 al 15 settembre.
1: Addirittura c'è un'accademia italiana del peperoncino in Calabria. Mamma mia.
0: Stavo vedendo una cosa interessante, uno è il peperoncino, io prima scherzavo dicendo mi manca solo il latte perché lo metto ovunque, cioccolato, peperoncino, miele. Miele al peperoncino, mai l'avrei immaginato.
1: Neanch'io.
0: E io lo adoro, devo provare. Marmellata al peperoncino.
1: No.
0: Frutta col peperoncino. Okay. L'anguria col peperoncino. Il gelato, lo yogurt, il caffè, i formaggi, le uova, l'avocado, i legumi, pasta e riso, tutto.
1: Ma noi abbiamo un esperto, Carlo, benvenuto.
0: Ciao Carlo. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Perito
2: grazie
0: chimico.
2: Della compagnia.
0: Ma grazie a te, Carlo. Lui è perito chimico, quindi lui analizza il peperoncino da un punto di vista più tecnico.
1: Ok, perfetto. Allora dicevamo anche che c'è una scala per capire quanto è piccante, vero, il peperoncino?
2: Sì, esatto. Si chiama scala Scoville e misura la piccantezza del peperoncino, perché nel peperoncino c'è la capsaicina, che è la sostanza che fa pizzicare il peperoncino, che va da 0, che è il peperone dolce, fino a 2,7, che è il più forte di tutti.
1: Ho capito.
0: Ok, ok. C'è
2: milioni,
0: uno che...
2: 2,7 milioni.
0: Milioni. C'è una persona che decide questa roba qua, cioè lo fanno assaggiare a Melania. Melania decide qual è il
1: punto. Che io scovolino.
0: Sì. Come
2: io
0: funziona?
2: Io li assaggio perché alcuni sono immangiati.
0: Si fa chimicamente, quindi cioè non lo fai con l'essere umano.
2: No. C'è un macchinario che si usa, che fa l'estratto di peperoncino, si mette in questo macchinario e si scopre.
1: Se no altro che sicurezza sul lavoro.
0: No, perché immagina un fantozzi preso, tu devi assaggiare, capito?
1: Tu non mangi?
0: No. Non sarebbe stato giusto.
2: Tu mancia.
0: Allora, quello più piccante in assoluto come si chiama?
2: Pepper X, è americano e lo coltiva Ed Curry, che è anche l'inventore del Carolina Reaper, tra l'altro. Che è uno dei più forti.
0: Okay. Sto sentendo una serie di stipazzi.
1: C'è uno che coltiva sta cosa, ok.
0: In Italia cosa abbiamo?
2: In Italia abbiamo quello di Soverato, quello nostro di Calabrese.
1: Quello in mazzettini.
2: Poi c'è anche quello nostro abruzzese, per esempio, che è un po' più lungo, sempre rossissimo.
0: Ok.
2: Che gli anziani ci fanno l'olio, lo mettono dappertutto, come piace anche
0: a me. Piace.
1: E gli anziani lo fanno, infatti.
0: Mio nonno lo faceva, quella è la tradizione che ti porti dietro.
1: Pure
2: papà ogni tanto lo fa, lo mette sulla pasta. È buono.
1: Sì,
2: è fortissimo e si può mangiare.
0: Ok, va bene. Domande, curiosità sul peperoncino?
1: No, so che peperoncino, però lì dovremmo sentire un sessuologo. Adesso lo sentiamo.
0: Non lo so, da perito, tu cosa ci dici?
2: Che è pericoloso mangiare quelli fortissimi.
0: No, col sesso. Cioè, io pensavo è pericoloso se lo
1: usi in un altro modo.
0: No, tu tocchi prima il peperoncino, poi se lo fini da un'altra parte.
1: No.
0: Insomma, io credo che non vada
2: bene. No, quello è pericoloso se ci metti qualsiasi cosa, però è un altro disco.
0: Va bene. Grazie, Carlo.
1: Un sessuologo in diretta.
0: Vabbè.
1: Un bacio, Carlo. Buona giornata.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Andiamo a chiudere il discorso peperoncini, perché ci scrivono: il mojito, amici, è fantastico col peperoncino. Non l'ho mai provato, però ci credo. Ci
1: potrei
0: credo.
1: Morire, cioè, c'è combo menta peperoncino è finita.
0: Ah, spettacolo. Non si può. Un'altra cosa, per esempio, in casa mia, mio padre fa il peperoncino, lo prende a morsi direttamente, però fa un errore che ho scoperto solo dopo, quindi sappiatelo: il peperoncino non va mangiato dalla punta,
1: no.
0: Perché poi è scomodo anche prenderlo, ma dalla testa tu tagli il gambetto, sì. E da lì inizi a mangiare, così okay. Ti rimane
1: lo
0: la punta.
1: Sgranocchi come se fosse un gambo di sedano.
0: Crunch, che bello. Vabbè, andiamo a chiudere quest'ora anche perché dobbiamo fare l'appellone.
1: Va bene, buona colazione con peperoncino allora.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, l'alba dei pazzi viventi, è così che si apre la seconda ora su RDS con Melania Agrimano,
1: con Beppe De Marco, buongiorno,
0: con JJ Carrozzo, buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: Esiste il Chiltepin cappuccino. Chiltepin,
0: cioè cappuccino piccante.
1: Sì, esiste. Un cappuccino piccante,
0: piccante,
1: per favore.
0: Piccante.
1: Facciamo l'appellone, ragazzi.
0: Facciamo l'appellone, dai. Allora, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Basta mandare un messaggio con il vostro nome e la parola d'ordine, senza la quale non si entra.
1: Qual è
0: la
1: oggi?
0: Password. È peperoncino piccante.
1: E allora, il vostro nome insieme a peperoncino piccante al 388-22-38822 per vincere la pazzo bag Baby K con Giusy Ferreri.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Estate 2015.

0: Hey, Roma Bangkok su RDS, l'alba dei pazzini.
1: Sai che lo aspettavo, me lo aspettavo da te.
0: Lo so, è
1: però
0: così.
1: Io vorrei sentire la sigla.
0: Vai. Chi c'è c'è.
1: Chi c'è.
0: Chi non c'è non c'è. Chi è stato è stato. E chi è stato non è.
1: Stamattina andiamo in Piemonte, ragazzi, a Verbania. C'è Rossella. Ciao Rossella, benvenuta.
0: Ciao Ross.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, cara. Stai aprendo l'attività? Stai.
2: No,
0: sono sei.
2: Sono in giro con il furgone a fare le consegne del pane.
0: Ah, che bello, che bello. Quindi sì. Sei stata prima in laboratorio, caricato la macchina e poi via.
2: Esatto.
0: Via. Ma alle sei non credo che tu suoni quel clacson. Perché io ho questo ricordo: abitavo in un paesino, Scerni, in provincia di Chieti, dove il panettiere suonava il clacson.
1: Così al mattino presto?
0: È alle 8, alle 7.
2: No, io no, quest'ora no.
0: Beh,
2: dai,
0: quest'ora ti lancerebbero le cose dalla finestra.
2: È vero, è vero.
1: Senti, ma tu ti occupi anche di farlo il pane, giusto?
2: O sì, insieme a mio fratello.
1: Tuo fratello.
2: È un'azienda di famiglia.
0: Ma pane al peperoncino c'è? Perché prima parlavamo di questo, il peperoncino che metti praticamente ovunque.
2: Noi non lo facciamo, ma penso di sì. Sì.
0: Okay. Dai, fatelo allora, fatelo.
1: A Verbania che pane si fa? Che pane va di più, di moda?
2: Guarda, io abito in provincia di Verbania. Comunque noi facciamo pane con l'uvetta e le noci. Buono. Pane nero, di segale. Sì,
0: sì, belle. Queste cose vanno molto di moda. Ma la farina bianca va ancora di moda? Perché ci ho fatto, guarda, io adesso prendo sempre quello lievitazione naturale integrale, no?
2: Sì.
0: E vedo che molti vanno più o meno cadono sulla stessa scelta. Cioè sembra che ormai sia demonizzata la farina bianca.
2: Perché
1: sì.
2: Forse pensano che, cioè pensano, è tanto raffinata . E quindi puntano più sulle farine integrali, eccetera.
0: Effettivamente sono pani migliori quelli fatti con farine cereali, con integrali?
2: Sì.
1: Ah, ok. A livello nutrizionale, sì. Però a livello di gusto vuoi mettere una rosetta, una ciabattina?
0: Posso dire, la scarpetta...
2: con la Bologna...
0: Esatto, la scarpetta va fatta col pane bianco, ragazzi, secondo me.
1: Ma anche la marmellata va messa sul pane bianco, ragazzi, dai, non scherziamo, sono tradizioni da portare avanti queste. Vabbè, Ross, noi ti regaliamo volentierissimo la Pazzo Bag.
0: È tutta tua, i gadget di RDS ti arriveranno e grazie per stare con noi, veramente grazie,
2: Rossella. Grazie mille per la compagnia, grazie.
1: Un bacio.
0: Ciao, Ross.
2: Un bacione, ciao.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Su RDS.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

0: Firenze, Mark and Mor sull'alba dei pazzi viventi. Insomma, si discute in questo appuntamento ogni mattina di tutto, di più, dalle risate, passiamo dal peperoncino alle cose un po' particolari, ad arrivare anche a toccare l'argomento lavoro, per
1: certo,
0: dire, no?
1: Attualità, no, ecco. Direi. In Italia quasi la metà di chi lavora lo fa in un settore diverso da quello in cui si è formato.
0: Porca, che dato!
1: Cioè quindi questo, tu hai studiato una cosa e poi fai tutt'altro.
0: Esatto, abbiamo un esempio lampante, lo salutiamo, magari si sta preparando in questo momento, Vernia. Vernia ha iniziato col fare l'ingegnere, ha studiato quindi ingegneria, si è laureato e ha lavorato anche in un'azienda, però la sua passione era la comicità, fare il comico, e poi quindi è arrivato a fare spettacolo anche di successo, quindi anche in radio e in televisione. Però non c'entra niente con l'ingegneria, quindi tu ti fai, ti formi, fai un'università di un certo tipo, poi nella vita fai tutt'altro.
1: Beh certo, perché di solito o le passioni le conosci strada facendo, no, cammin facendo, ti rendi conto che arriva qualcosa che ti folgora, però tu hai già iniziato, intrapreso un cammino.
0: Poi mamma e papà ti hanno pagato l'università, quindi continui.
1: No, io no. Io ho lasciato tutto, ho fatto quello che mi piaceva.
0: Molti hanno continuato, vabbè, lo facciamo per i genitori, poi alla fine prendo la mia strada, però poi il tempo passa, effettivamente i rischi di non poterlo più fare. Ci sono le ETS, che sono praticamente, non so come chiamare, dei percorsi diversi dall'università, cioè dopo il diploma, anziché prendere e fare l'università, a te piace, che so, il mondo della musica, segui un corso sulla musica. Okay. E nel 97% dei casi, grazie a questi percorsi post-diploma, riesci a fare quello che ti piace nella vita.
1: Quindi ti
0: è un po' più mirata. Sì, io trovo che sia una gran bella cosa.
1: Okay.
0: Perché altrimenti andiamo a zonzo così alla ricerca di qualcosa, di un'identità, cosa vorrai fare da grande.
1: Il
0: non
1: popolo
0: lo so.
1: Che cambia più spesso idea e sia lavoro ma percorso formativo scolastico è proprio l'Italia. Italia, Spagna, Francia. Invece i paesi del nord sono, soprattutto la Germania, hanno già un percorso formativo parallelo alle scuole, a scuola superiore. Già c'è qualcuno che ti orienta verso quello che vorrai fare da grande, quindi non sbagli percorso. Ecco. Sono dei tutor che ti seguono.
0: Però noi abbiamo quella frase bellissima, tipica da italiano, dice: cosa vuoi fare da grande? Te lo chiedono a 50 anni e tu rispondi: non lo so ancora.
1: Devo trovare la mia strada.
0: Cioè, perché io rimango sempre giovane, capito?
1: Sono un Peter Pan eterno.
0: Esatto. Vediamo un po' quanti di voi hanno iniziato degli studi, hanno fatto dei percorsi, magari ci avete veramente impiegato tempo, sacrifici, soldi, poi alla fine vi ritrovate a fare tutt'altro.
1: Ok, dai, ok. Vediamo. Allora, i vostri messaggi vocali al 38822 38822.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su RDS, amici, l'alba dei pazzi viventi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno con Melania Beppe, 6:19, quindi in tanti in Italia si studia per poi far tutt'altro in realtà,
1: sì,
0: no?
1: Praticamente tu fai un percorso universitario e poi invece ti ritrovi a fare tutt'altro nella vita. Ecco, ci sono alcuni casi, per esempio.
2: Ciao Melania, ciao Beppe.
1: Ciao, buongiorno.
2: Io, vabbè, non ho fatto l'università, ho studiato a ragioneria, andavo pure bene a scuola.
1: Ah, bravo.
2: Però la vita lavorativa mi ha portato a fare un giuntista di fibra ottica. Sono ormai specializzato in questo, sono quasi 7 anni che lo faccio.
1: Vabbè.
2: Ciao.
1: Vedi, cioè,
0: fibra ottica.
1: Cioè, la vita ti porta a fare altro rispetto a quello che per cui avevi studiato. Cioè, lui ha fatto i conti per dire, no, poi alla fine invece fa altro. Vabbè,
3: ho fatto gli studi per diventare maestra e invece guido l'autobus.
1: E spero per passione. Cioè, sì. Magari hai studiato per fare la maestra perché i genitori dicevano: ah, mi raccomando, il posto fisso, e poi alla fine.
0: Hai toccato un nervo scoperto.
1: Dici?
0: Cioè, per passione o per necessità? Questa poi è la roba, no? Che va a sfrugugliarci.
1: Vabbè. Ci stiamo un po'. 388-22-38822, percorso di studi che avete fatto, e poi alla fine nella vita avete fatto invece tutt'altro. Dai, 388-22-38822.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su RDS. Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
6: Buono.
5: Melone retato.
6: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
6: Buono.
7: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket, pizzavillage.it o Official Pizza Village.
11: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
12: Expert, gli esperti. Sempre con voi.
11: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su Samsung.it.
0: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Lau Petrilli.
13: Grazie e buongiorno a tutti. Attacco su Kuwait. Stanotte la difesa dell'Emirato ha intercettato diversi missili e droni iraniani. La ripresa della guerra nel Golfo non durerà a lungo, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il suo ministro degli esteri Marco Rubio dichiara: l'assistenza russa all'Iran non ostacola le nostre capacità di azione. Da Copenaghen l'allarme del controspionaggio danese. Mosca prepara azioni di sabotaggio contro le nostre

0: il Sassuolo che supera il Mantova ai rigori 5-4 agli europei di volley femminile. Italia in semifinale, Svezia stesa 3-1, le azzurre di Velasco sfideranno a Istanbul la vincente di Polonia Olanda in programma quest'oggi. Nel tennis agli US Open escono di scena Matteo Berrettini KO contro Mariano Navone e Francesco Passaro eliminato da Jasper De Jong. Alcaraz perde il primo set con Faria, poi recupera. Per quanto riguarda il Sassuolo invece ha battuto ai rigori il Frosinone, per correggere la notizia appena data, 5-4. Questa è RDS.
1: Grazie Lao. In Italia quasi la metà di chi lavora lo fa in un settore diverso da quello in cui si è formato. Ecco, raccontiamoci un po' di storie, le vostre. Avete fatto tutto un percorso formativo e poi invece nella vita avete fatto altro. 38822 38822.
2: Mattia, sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Gianni Marlin con Unforgivable Sinner su RDS. Questa è l'alba dei pazzi viventi. Ogni mattina vi svegliate con noi o vi svegliamo noi, non lo so, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe.
1: Dipende. O ci svegliate voi proprio.
0: È successo una volta che mi avete svegliato voi. Comunque, in Italia quasi la metà di chi lavora lo fa in un settore diverso da quello in cui si è formato. E quindi uno dice fai tanto, studi tanto, poi alla fine ti ritrovi a fare.
1: Capita, tanti sono i fattori, no? Le passioni diverse che poi insomma conosci durante la vita, oppure le esigenze anche particolari che puoi affrontare.
0: Certo. Per esempio.
2: Buongiorno ragazzi, Andrea da Cagliari.
0: Ciao Andrea.
2: Faccio il tassista, ma sono in realtà un professore di lettere. Spero nella graduatoria fra qualche mese di entrare effettivo ad insegnare. Ciao, buona giornata.
1: Che bello però, cioè tu mi porti in giro, magari mi spieghi anche qualcosa sul luogo, sui musei, sulle statue, capito? Solito i tassisti non è che sono così qua, ci dipende. No. Ultimamente io trovo sempre gente che un po' si chiude, io sono un po' ciacciarona.
0: Fatti una domanda e datti una risposta.
1: Salutiamo tutti i tassisti all'ascolto.
0: Ciao tassisti, c'è anche Linda da Bergamo. Ciao Linda, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Linda, raccontaci un po' di te. Tu hai studiato, hai fatto qualcosa? Adesso quanti anni hai, scusami? Se
3: 27.
0: Ma sei giovanissima. Comunque, hai studiato cosa?
3: Modellistica tessile, sartoria.
0: Cosa avresti voluto fare, quindi?
3: Ma allora, io pasticceria, poi mia mamma mi voleva iscrivere a ragioneria in quanto lei era ragioniera, io le ho detto che questo lavoro non l'avrei voluto neanche se lanciato con una fionda. E di conseguenza ripiegato su modellistica tessile, che è la moda nera, praticamente fuori da ogni mio preconcetto.
0: Sì, ma avevi già una propensione per la moda, cioè che so, la tua ambizione massima sarebbe stata fare la stilista, per dire.
3: No. Per niente.
1: Cioè una cosa un po' a caso, diciamo.
0: Sì, no, non voglio sentire mamma. Okay. Cioè mi sembrava un po'

0: non posso fare quello che voglio, non voglio fare quello che vuole lei, faccio un'altra cosa. È andata così.
1: Qual è la prima cosa che c'è? Sartoria, va bene, lo faccio, lo prendo.
2: Esatto, ti ho portato una cosa a buon mercato.
0: Non sai cucire?
2: No, so cucire, però ecco, non è una cosa che vorrei fare per tutta la vita.
1: Ok, poi a un certo punto la tua vita è cambiata.
2: Sì, allora ho lavorato per un periodo in uno studio commercialista, nonostante non fossi diplomata comunque in ragioneria.
1: Però
0: in Italia,
1: sì, sì, siamo nelle mani sicure, quindi cioè,
2: no,
1: saluto il mio commercialista anche, chissà chi mi fa le fatture.
2: Abbastanza bene in realtà, e facevo tutte le pratiche di CAF, quindi in eventi all'INPS, robe varie. E poi ho avuto un incidente stradale da lì si è praticamente stravolta la mia vita. E un amico in fisioterapia mi dice: ma perché non vai a fare la guardia giurata? Io l'ho guardato e ho detto: ma cioè, non c'entra niente, io non ho neanche la preparazione per andare a fare una cosa del genere. E invece poi alla fine sono entrata e ho fatto un periodo da fiduciaria, che sarebbe la categoria non proprio come le guardie giurate, non sono decretate, però si occupano comunque di sicurezza. E poi sono andata a fare il corso di guardia giurata con la preparazione all'antiterrorismo.
1: Addirittura.
0: Quindi proprio con le armi, eh?
1: Sì, sì.
2: Le guardie giurate sono tutte armate, certo,
1: però addirittura antiterrorismo. Quindi Linda, cosa hai imparato dalla vita? Che se non studi, se non fai un cavolo, ti ritrovi a fare i lavori. Cioè, lei non ha studiato numeri commerciali, niente commerciali, e lavorava in uno studio commercialista. Non ha mai sapeva niente sulle armi, sulle cose, e fa adesso l'antiterrorismo. Evviva! Ragazzi, è fantastico.
2: No, vabbè, premetto, ho fatto comunque dei corsi di preparazione.
0: Ti sei preparata, anzi.
2: Da superare, che non sono per niente semplici.
0: Anche buttata, sei stata molto coraggiosa, perché insomma non sei stata fedele a quello che hai studiato, hai detto non mi va, non mi piace, provo, tento un'altra strada, non è da tutti.
1: Ecco, questo per chiudere, ti piace quello che fai?
2: Sì, io adoro il mio lavoro.
0: Questa
1: bello.
0: È la cosa più bella, bella risposta questa.
1: E
0: cioè
1: viva.
0: Alle 6:36 sentire qualcuno che ti dice io amo il mio lavoro, in quanti potete dire che amate il vostro lavoro?
1: Noi sì. Noi siamo fortunati, perché chiamarlo lavoro questo è già un azzardo. Vabbè. Linda, ti salutiamo, grazie per la tua storia, un bacione.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Ligabue, qualcosa per te.

0: per te, qualcosa per te. Ligabue su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Ci siamo sempre noi, dal lunedì al venerdì. Melania e Beppe, JJ Carrozzo che ci segue in regia. Facciamo un gioco nuovo. Quando c'è gioco nuovo, il periodo storico è quello che è, potevamo scegliere un altro titolo, però a noi piace rischiarcela,
1: no,
0: un
1: ma
0: po' così.
1: È più sul latino, capito? America Latina, robe così.
0: Ah, sì.
1: Sì. È più un gioco di intrattenimento.
0: Certo.
1: No, speravo che arrivasse una mano alla cabeza,
0: una mano alla cintura. Allora, il gioco funziona così: ci servono due concorrenti, va bene? Quindi dovete semplicemente scrivere bomba, noi vi sceglieremo, vi selezioniamo e poi in onda dovete rispondere a una serie di domande. È un po' come il gioco della patata bollente: chi non sa rispondere rimane con la bomba in mano, se il tempo passa poi vi esplode e perdete. Va bene?
1: Facile.
0: Sembrerebbe
1: okay.
0: Facile.
1: Quindi scrivete bomba al 38822 38822, anzi bomba più il vostro nome, ok?
0: Ah certo, sì, bomba nome città, facciamo proprio difficile.
1: Bomba nome città 38822 38822.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: No, non è una barzelletta. È il tema della decima edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
0: 6:43, andiamo in redazione dove ci accoglie Lao Petrilli. Con lui subito l'attualità.
9: Buongiorno, attacco iraniano sul Kuwait, Milmirino, le basi americane e nell'Emirato, missili e droni intercettati, viene fatto sapere. Attacchi cibernetici da anni, Mosca tenterà di influenzare le elezioni, ma gli italiani non si faranno condizionare, lo afferma Antonio Tajani. Matteo Salvini, dal canto suo, dichiara: c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. Passo indietro di Giulia Presutti, indicata alla co-conduzione di Report, dopo l'estromissione di Frido Ranucci, la giornalista rinuncia, nella speranza afferma di aiutare la trasmissione che mi ha formata. In provincia di Cosenza, 20 fermi in una maxi operazione contro il traffico e lo sfruttamento di migranti. Sentiamo il generale Antonio Bandiera, comandante dei carabinieri del reparto tutela lavoro.
10: Un'organizzazione criminale che confezionava migliaia di fittizie stanze di lavoro presentate durante Click Day per far entrare in Italia lavoratori stranieri che sarebbero stati sfruttati in agricoltura. In questi casi parliamo di vera e propria riduzione in schiavitù dietro un costante ricatto, la perdita del lavoro, l'allontanamento dall'alloggio e il mancato pagamento delle proprie attività lavorative.
9: Sport calcio: l'Udinese batte 2-1 il Vicenza, stacca il biglietto per gli ottavi di Coppa Italia, passa il turno anche il Sassuolo che supera il Frosinone ai rigori. Nel tennis niente da fare per Matteo Berrettini, perde 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 con Mariano Navone e saluta gli US Open, fuori anche Passaro e Guerrieri. Questa è RDS.
0: Grazie Lao. Allora giochiamo così ci divertiamo, soprattutto proviamo a regalarvi una pazzo bag,
1: okay,
0: con i gadget di RDS.
1: Due concorrenti che si sfideranno tra poco qui per giocare a bomba.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: dalle 5

0: saga. Million Reasons su RDS, 10 minuti e saranno le 7. L'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Si gioca a bomba. È il movimento sexy,
1: lo facciamo sensual.
0: No, perché avremmo dovuto mettere la canzone.
1: Va bene. Scusate, no, mi piaceva, poi la rifacciamo, va bene.
0: Claudio e Nadia sono i concorrenti. Ciao Nadia, ciao Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Vi vogliamo belli reattivi, perché questo è un gioco di velocità, un po' come la patata bollente. Facciamo domande a raffica, cominciamo da Nadia, se per te Nadia va bene.
2: Okay.
0: Se la sai, la prossima domanda andrà a Claudio. Se invece non la sai, Nadia, e questo vale anche per lui, noi continueremo su di te.
1: Ok.
0: Quando non ci darai una risposta esatta. Va bene?
1: Ci martelliamo finché non rispondi.
0: Allora, ci sarà un timer. Noi non sappiamo quando terminerà, quindi non sappiamo quanti secondi ci saranno. E poi esploderà la bomba.
1: Perfetto. Beppe, ovviamente, è la redine di tutto. Io ho capito il gioco adesso, quindi non lo so come andrà.
0: Ho dei dubbi anche che tu abbia capito, ma comunque andiamo. Allora, partiamo con Nadia. Parto io con la prima domanda. Vai. Nadia, sei pronta?
2: Sì.
0: Allora, di che colore è il latte? Parte il timer.
2: Bianco.
1: Qual è la capitale d'Italia invece, Claudio?
3: Roma.
0: Quanto fa 7 per 8, Nadia?
2: 56.
1: Ok, Claudio, quale animale fa miau?
3: Gatto.
0: Quanti giorni ha una settimana, Nadia?
2: 7.
1: Claudio, chi ha dipinto la Gioconda?
3: Leonardo.
0: Qual è il contrario di alto, Nadia?
2: Basto.
1: Claudio, quante zampe ha un ragno?
3: 8.
1: Bomba esplosa in mano, Claudio, però siete stati bravi perché le risposte erano giuste.
0: Siete
1: bravi.
0: Io avevo il fiato, mi sono fatto tutto in apnea.
1: Ma io ero preoccupata per me perché non sapevo se riuscivo a portarla fino alla fine. Bravi,
0: allora,
1: ragazzi.
0: Posso dire che sono stati bravi tutti e due, non c'è stato nessun inghippo, quindi crepi l'avarizia, chi se ne frega, come diciamo sempre, e l'azienda che paga. Gadget per tutti
1: ma
0: e due.
1: Sì, esplodiamo di gioia oggi.
0: Ma dai, per Claudio e Nadia, che cominciamo bene l'anno, va bene?
1: Buona giornata, ragazzi.
0: Ciao, ragazzi. Grazie a voi.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: One Republic, Negramaro, Better Days, giorni migliori, ma oggi sarà una giornata pazzesca, ragazzi, per qualsiasi tipologia di categoria di persona,
1: sì,
0: di lavoro,
1: sentiamo,
0: di mestiere, sì, anche per Baza, anche per te Baza sarà un bel giorno. È lì che ci saluta dall'altra parte del
1: perché
0: vetro.
1: Perché ha abbassato le mani?
0: Non lo so perché, adesso le ha alzate, tutte e due.

0: Vabbè, vedita. Noi siamo arrivati in tutti i sensi, ci sentiamo domani se ce la facciamo. L'alba dei pazzi viventi torna su RDS alle 5 del mattino con ancora altre novità
1: incredibili,
0: signori. Grazie a Melania Grimano,
1: grazie Beppe De Marco,
0: grazie JJ, ci sentiamo domani mattina, ciao a tutti, buona giornata,
1: baci.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
1: Ritorniamo subito in redazione RDS, buongiorno Lau Petrilli.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Le news, quelle principali dall'Italia e dal mondo.
4: Notizia della notte dagli Stati Uniti, sparatorie in un condominio di Minneapolis, ci sono 3 morti, tra loro l'aggressore ucciso dalla polizia, diversi gli agenti feriti, indaga anche l'FBI. L'Iran attacca ancora le basi americane nel Golfo, missili e droni intercettati nei cieli del Kuwait, missioni militari nell'area prorogate fino a tutto il 2027, ha fatto sapere il Pentagono. Il ministro degli esteri Antonio Tajani dichiara che i russi tenteranno di influenzare le elezioni nel nostro paese, ma gli italiani, ha aggiunto, non si faranno condizionare. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, le parole di Matteo Salvini. Non risultano aggressioni a Walter Lavitola, detenuto in carcere a Rebibbia, lo dicono fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Giulia Presutti intanto rinuncia alla conduzione di Report, passo indietro con l'intento di aiutare la trasmissione che l'ha formata e al successo della quale, ha detto, ho avuto l'onore di contribuire. Disagi in vista per chi deve prendere il treno, i sindacati autonomi hanno indetto uno sciopero nazionale del personale dell'FS dalle 21 di lunedì prossimo 7 settembre alla stessa ora del giorno successivo. Sport e calcio, in Coppa Italia avanzano l'Udinese che batte 2-1 il Venezia e il Sassuolo che supera il Frosinone ai rigori 5-4. Nel tennis agli US Open, Matteo Berrettini eliminato dall'argentino Mariano Navone. Ora le previsioni del tempo con 3B Meteo.
5: Anche questo giovedì sarà una giornata da piena estate sull'Italia, a parte un po' di instabilità sull'Appennino meridionale, per il resto tanto sole e soprattutto ancora caldo. Temperature che toccano i 34-35 gradi all'ombra, nel pomeriggio al sole anche di più e soprattutto nel weekend ulteriore rialzo, arriveremo a toccare i 37-38 gradi, con ogni probabilità batteremo dei record storici per il mese di settembre. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Questa è RDS.

0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
2: Tutti, tutti pazzi. Tutti pazzi per RDS. Noi vi ascoltiamo ogni mattina.
3: Ullalla, ullalla, ullalla. Con Rossella ci c'è pazzi.
4: Prendermene i miei ombri. Prendo chi palle io. Ma c'è che cosa? C'è la RDS. Rossella ci c'è pazza. Mazza sì che roba.
1: Mi mancava
5: ma che bellezza. Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno freschezza. Oggi è un bel giovedì 3 settembre.
5: Come andiamo in Puglia?
1: Allora, in Puglia bene. Stasera c'è la grande serata della cerimonia di chiusura dei giochi del Mediterraneo.
6: Dove spegni il braciere?
1: Spengo il braciere, in che senso?
6: Hanno cucinato le bombette.
5: Insomma, quando ci sono i giochi. Allora, intanto giochi del Mediterraneo.
1: Comunque una bella emozione.
5: Bellissimo, vedi, ti emoziona quando fai le cose in Puglia, no? Non è bello?
1: Ma voglio dire, entri in uno stadio già così senza gente, mi emoziona. Vabbè. Comunque, detto questo, fa sempre caldo e ho letto che a settembre farà sempre caldo.
5: E nel weekend aumenta pure.
1: Ah, Ciccio va al mare.
5: No,
1: non vai al mare?
5: No,
1: già finito.
5: Ci sono è iniziata pure.
1: E allora vai all'idroscalo, Ciccio.
6: Sì, si sta bene.
5: Per la botte di vita,
6: ma è buttato lì.

0: 8 amici tutti pazzi per RDS, siete già usciti a buttare il l'umido per esempio? O si butta la sera?
1: Magari la sera si mette lì negli scatoloni e poi al mattino lo vengono a prendere.
0: Lo viene a prendere, negli scatoloni?
1: Lo vabbè, quei contenitori di plastica, dei cassonetti, insomma, quelle robe lì.
0: Vedo che siamo tutti bravissimi qua.
1: Perché in ogni città è diverso, è diversa la disposizione.
2: Ci sono quelli che sono così, sì, vabbè, poi lo faccio, ma ci sono quelli che invece sono molto pignoli e si sa in monnezza, va bene per entrambe le persone.
1: Quindi lascia le sagome per terra di monnezza proprio, guarda.
0: Sentiamo chi abbiamo beccato oggi con le mani nella monnezza.

0: Ciao, sono Mario da Catania e voglio fare uno scherzo a mia moglie Conte Sai Monnizza.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, chiamiamo dal centro controllo differenziata di Catania.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, purtroppo abbiamo ricevuto delle segnalazioni, la chiamavo per dei chiarimenti.
1: Sì?
2: Praticamente c'è stato un problema col macchinario, quello che raccoglie le bottiglie di plastica.
1: Che dica?
2: C'è stato un danno grosso perché pare che lei, infilando le bottiglie di plastica, abbia infilato anche due lattine.
1: Questa
2: cosa ha rovinato il macchinario, signore.
1: Impossibile, ma proprio impossibile, guardi.
2: Signora, noi abbiamo dei filmati e delle segnalazioni. E la denuncia per cento lo squadro.
1: Se le vuole io vengo, così le vede la mia faccia. E vedo anche io questo video con le lattine.
2: Signora, il problema è che c'è stata una denuncia. Nella stessa giornata in cui lei si è recata lì a buttare le bottiglie di plastica,
3: che
2: ha buttato un sacchetto di immondizia privata nei sacchetti della Conad. E questa è una cosa invece che si è ripetuta più di una volta.
1: Assolutamente no.
2: Quindi sta dichiarando ufficialmente che non l'ha fatta?
1: Assolutamente no, ma neanche.
2: Questa è una cosa che poi in sede di controllo sarà una cosa grave se lei adesso mi sta dichiarando il falso, eh. Lei non ha mai buttato l'immondizza fuori da.
1: Io sono andata tra l'altro ieri proprio.
2: In mezzo alle bottiglie c'era anche una lattina. Allora c'aveva la busta, sì, là, vedi che c'era la busta.
1: Come dove le metto le bottiglie? Mi perdoni, mi porto le bottiglie in mano. In che senso avevo la busta?
2: No, la busta dell'umido.
1: Entra,
2: ma l'ha detto lei!
1: Ma l'ha detto lei!
2: Ma l'ha detto lei! L'ha chiamata e registrata, signora! L'ha detto lei! L'ha detto lei che è uscita col sacchetto!
1: Ma dove me le metto le bottiglie? Mi vergogno, come faccio a portarle?
2: E nelle bottiglie c'era anche del.
3: Ecco, la signora mette giù!
0: Pronto?
1: Amo. Ma che sto andando al centro Conad? Ma che cazzo siamo impazziti? Ma anche chiudi il telefono da facci.
0: Ma che è successo?
1: Cioè, mi sono innervosita. Che io sono andata, mi arriverà una multa salata perché ci sono state segnalazioni. Ho buttato le lattine nella macchinetta dell'umido, nella macchinetta della plastica.
0: Ma loro ti hanno visto, come ti hanno visto?
1: Con la macchina, lei è scesa, c'è il video, c'è la macchina che si è danneggiata, ora ne paga i danni, poi ci hanno fatto segnalazioni che lei butta l'umido nella spazzatura lì, nel cestino fuori.
0: Mica una cosa deva.
1: Ma intanto me ne vado alla Conad e voglio capire su segnalazione che loro hanno fatto, a nome mio lo voglio capire. La cosa non finisce, ma me ne vado io dai carabinieri.
2: Vado
1: mi passo la mattina da così io oggi.
2: E vada dai carabinieri, vada dai carabinieri.
1: Ma vada chi?
2: Vada lei, vada.
1: Retino, amore, ma io che
2: sei? Sei in diretta a tutti i pazzi per RDS, tuo marito ti ha fatto uno scherzo, Carmen.
1: No, ma niente.
3: Niente,
1: ma
3: invece.
1: Ma sono dei pazzi.
2: E vai a chiedere, vai dai carabinieri, vai.
1: No,
2: tutto colpa di tuo marito, gli vuoi dire qualcosa?
1: Me ne indicherò se è lui.
2: Ciao Carmen, ciao Mario.
1: Ciao.

0: RDS, cari amici, parliamo un po' di Venezia perché è iniziata questa kermesse cinematografica.
1: Cioè, col campionato che alla terza giornata entra nel vivo, c'è cioè Napoli-Inter-Napoli,
0: vabbè,
1: la Juve.
0: Ma cosa c'entra?
1: Dobbiamo parlare di Venezia, vabbè.
0: Parleremo anche di calcio, però parliamo di Venezia
1: allora,
0: adesso,
1: vai.
0: Anche perché ieri George Clooney ha vinto il Leone d'Oro, gli è stato premiato con questo Leone d'Oro alla carriera. Lui ha detto,
2: ma la carriera, ma... sì, da non è proprio vecchio, decrepito.
0: Lui ha detto che regia non ne vuole più fare, vuole fare solo l'attore che insomma gli porta via poco tempo. Così ha detto. Però quello che ci piace è il red carpet, tutte le star che hanno sfilato. Allora, avete visto l'abito di Bianca Balti?
1: Guarda,
2: purtroppo carpet ultimamente una di quelle cose che non seguiamo proprio
0: Presentata con questo vestito rosa e le ali che un po' hanno ricordato le ali di Victoria's Secret.
2: Ciccio, hai capito le ali?
0: Perché era, lei non era stata presa per la sfilata e allora lei forse ha risposto così, no? Comunque era bellissima, brava Bianca.
1: No, parlavamo ieri sera durante gli allenamenti, a un certo punto ho chiamato time out, ho detto ragazzi, ma secondo voi il vestito di
0: della Balti, che ricorda?
2: Ma anche mettere due ali sulla divisa da basket, secondo me poteva essere un'idea.
0: Cioè, gli uomini si vestono sempre un po' tutti uguali, bisognerebbe trovare qualcosa che un po' dia, no? quel quid in più ai vestiti
1: maschili.
0: Penso
1: che abbiano provato tutto adesso, a parte
2: le pentole in testa, la carne addosso,
1: o
2: le
1: due
2: ali,
1: cose al posto degli orecchini, cioè, poi per il resto mi sa che Venezia ha fatto tutto.
2: Ripartirei dalle cose basic, capito?
0: Cioè? Dal velluto.
2: Ripartirei dalla sobrietà, capito?
0: Dalla sobrietà, più sobrio di così, siete sempre tutti uguali, vestiti un po' tutti così di nero.
1: Tu non hai visto le ali qua dietro? Guarda
0: dove
1: bene.
0: Dove stanno? Guardo bene.
1: Ma perché?
2: Io ho anche la coda oggi.
1: Andare con le ali non è che porti benissimo, lascia stare, va.
0: No.
2: Aspettiamo un attimo per le ali.
0: Mettiamo

0: 19, siamo pronti a giocare, siamo pronti a regalare un RDS bag, ma soprattutto a rivivere degli anni particolari con la sfida dell'anno.
1: Esatto, la sfida dell'anno, vi facciamo sentire un bel mashupone pieno zeppo di cose che sono successe durante un anno, voi dovrete indovinare quell'anno.
2: Allora, già sto guardando qualcosa, questa volta è veramente facile, vabbè.
0: Ah, è quello lì.
2: È quello lì, è quello.
1: Ci sono scudetti
2: lì,
1: dentro.
0: Lì.
2: Dai,
0: lì.
2: Ma non si... Vabbè, comunque.
1: Ci sono scudetti e sport, hai visto, no?
2: C'è qualcosa.
1: Ma nessuno che indovini, sicuramente ha indovinato perché
2: sulla storia,
1: quell'opera d'arte è stata dipinta.
0: Ma neanche i film, quella volta che è venuto fuori quel film. No, no, ma siamo sempre andati.
2: Allora, amici, intanto voi prenotatevi perché l'RDS bag è bella e succulenta. Al 388-22-388-22 prenotatevi per la sfida dell'anno.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Mai.
4: Mai.
6: Scegli la nostra app.
3: Estate. RDS.
6: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre pedala tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Ironman Italia Cervia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
16: Egidio Ada.
17: Presente.
18: Del Bufalo Giano.
19: Presente.
16: Tagliavini Roberta.
20: Presente.
18: Donghia Stefano.
21: Presente.
18: Che c'è da ridere?
16: I Folchi Irene.
17: Presente.
18: Bellucci Federico.
19: Presente.
18: Come ha messo la sedia?
19: Ah, scusi.
18: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
22: È ora di tornare alle aste.
23: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
24: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
25: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
26: Subaru.
27: Alla ricerca del

0: Eccoci con la sfida dell'anno, amici. Siamo pronti, allora, il mashupone pronto. Ci
1: siamo
0: sono
1: pronti,
0: ascoltatori.
1: Ci sono anche i nostri ascoltatori. Partiamo da Maurizio da Legnago. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao,
2: Maurizio.
3: Buongiorno.
1: Ma cos'è? Ti abbiamo svegliato?
2: Ti abbiamo svegliato?
3: No, sono sveglio da un bel po'.
2: Stiamo parlando volume troppo alto.
0: Almeno sei minuti.
2: Sì. Ti sussurriamo delle cosette, Maurizio.
1: Non lo so. Vabbè, facciamo, ma sei coccoline. Già al lavoro. Cosa c'è?
0: Cosa fai, Legnago?
3: Sì, insomma. Ah, più che altro da casa, e quindi alla maestra mi trovo bene a iniziare.
1: Senti, aggiraffati di più, come mi disse un regista una volta.
0: Sei in un punto dove non prende
1: perché
0: bene.
1: Perché non ti si sente molto bene, ok?
2: Nel frattempo andiamo a conoscere Fiorenza. Buongiorno,
1: da Trento.
2: Fiorenza.
4: Buongiorno.
2: Che nome importante.
0: Buongiorno, Fiorenza.
1: Cosa fai a Trento?
4: Faccio la farmacista.
1: Bene.
0: Sei già in farmacia?
4: No, sono andata in palestra e adesso
0: bravo.
4: Mi preparo e vado.
0: A palestra la mattina? Prima di colazione o dopo colazione?
4: No, prima.
2: Sì, sempre prima anch'io.
1: No, io prima di colazione non riesco a far niente, vi invidio, cioè
2: io
1: veramente.
2: Solito, quando sono a Roma faccio un giro di corsa sul raccordo, 5-6 uscite.
1: Sì, certo.
2: Se no la palestra la mattina.
1: Allora,
2: certo.
1: Cari amici, speriamo che Maurizio si senta bene. Vi facciamo sentire questo mashupone e voi dovrete ascoltarlo fino al gong. Dopodiché vi prenotate dicendo il vostro nome e che Dio vi aiuti.
0: Ecco,
1: Maurizio si è aggiraffato troppo.
2: Dio ci aiuti e un po' meno probabilmente a Maurizio. Fiorenza, tu ci sei, giusto?
4: Sì.
0: Okay, allora dobbiamo aspettare però un attimo.
1: Aspetta,
0: sì,
1: aspettiamo
0: esatto.
1: Un secondo Maurizio.
2: Attentiamo un attimo.
0: Nel frattempo ci vuoi dire qualcosa sulla tua vita privata, Fiorenza?
1: Ma no, ma che c'entra?
0: News, se c'è qualche new entry oppure se siamo sempre...
2: Se c'è qualche antinfiammatorio nuovo.
4: Vi ascolto sempre.
0: Ecco. Come va,
1: ma in farmacia c'è RDS, sì?
0: Sì.
4: Però è relax perché...
1: Relax.

0: grazie.
1: Ci sono varie sfaccettature di RDS, certo.
2: Come sei stata generica, grazie, con un farmaco.
1: Poi c'è anche RDS Plus. Ecco, come
0: allora, ne approfittiamo. Maurizio è tornato, mesciapone.
3: Nulla è più magico di un matrimonio reale. Siete gentilmente invitati al castello di Windsor, dove il principe Harry sposerà Meghan Markle.

0: venuto un brivido, io sono ineluttabile.
1: Fiorenza.
2: E che ti volevo dire?
1: Che età, cioè che anno è?
2: L'anno
1: Fiore,
0: hai capito bene il gioco, Fiorenza?
1: Cioè, hai sentito tutte queste notizie che sono state date? Secondo te in che anno erano?
2: Era il matrimonio? 2019.
0: No.
1: Attenzione. Maurizio.
3: Maurizio gioca in contropiede. Vai.
4: 2018.
3: Allora non c'erano riferimenti calcistici. No. E Maurizio, perché 2018?
0: Che è morto Iron Man.
4: Soldi che ha vinto Sanremo.
0: Ah, ok, soldi che ha vinto Sanremo, perfetto.
1: Ah, Mahmood. Ok. Mahmood,
3: vero.
1: Bene, vince l'RDS Bag Maurizio, però a Fiorenza va comunque il nostro gadget.
2: Grazie.
1: Prego.
4: Grazie mille, grazie.
1: Maurizio, puoi tornare a dormire un pochetto, sì. Un pochetto prima di andare al lavoro, va bene?
0: Palestra, se vuoi.
4: Ok.
3: Fiorenza, avanti con i cateteri.
1: Okay. Ciao.
3: Un abbraccio,
4: ciao
3: amici.
5: Rossella fa il tuffo a Sirenetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto, ci bagnano tutti. Tutti pazzi per RDS.

0: Tu ti pazzi per RDS, allora, cari amici. Allora, dobbiamo un attimo rettificare, perché noi avevamo un mashupone fatto di notizie che ci diceva appunto che era 2018. Invece, come giustamente ci avete fatto notare, delle cose sono successe nel 2019. Quindi
1: era tutto
0: vince
1: a cavallo
0: Fiorenza.
1: 18-19, per l'amor di Dio. Quindi doppia RDS.
0: Ma sì, vince anche Maurizio, dai.
2: Posso? Questa la offro io, questa RDS.
0: Ah, quella la offro tu, va bene.
2: Di tasca mia proprio.
1: Quindi si capisce che è sbagliato, capito?
0: A proposito... No, a proposito di soldi, volevamo sapere, amici, come avete speso il vostro primo stipendio. Ve lo ricordate il primo stipendio? Dai, ma
1: no,
0: non è
1: non
0: possibile,
1: mi ricordo,
0: Ciccio.
1: Ma non lo so, ma il primo stipendio, ma stiamo parlando del
2: primo stipendio.
1: Boh, 85.
0: No. Io mi sa che primo stipendio nel 94 ero anche minorenne, forse.
2: Io mi sa che il primo ero a scuola e ho fatto il rinforzo in un magazzino e l'ho fatto sotto Natale, quindi l'avrò speso a fare regali Natale. Probabilmente.
1: Queste robe qui. Insomma.
0: Io mi sono comprata una felpa, me lo ricordo ancora. Una di
2: ce
0: quelle.
2: Ancora?
0: Vi ricordate che c'erano quelle felpe con le scritte enormi sul petto? Mi sono comprata una, non posso dire la marca.
1: Stipendio.
0: No, c'era scritta la marca enorme, capito?

0: Ok, quindi lampeggiava la marca. Allora vogliamo sapere sia stipendio, ma a questo punto anche ma neanche le paghette, cioè quei lavori che si fa, i lavoretti, quei lavori
1: e
0: che
1: cosa
0: si
1: avete
0: fanno,
1: comprato insomma, col primo stipendio del primo lavoretto?
0: Sai che
1: ma come
2: i nostri ascoltatori sicuramente se lo ricordano,
0: saranno più bravi, sicuramente non è una cifra grossa.
2: Allora al 388 22 388 22 con messaggi vocali raccontateci quella volta che avete fatto il vostro primo lavoretto per comprarvi qualcosa, il motorino, oppure avete lavorato volevate comprarvi quella chitarra, raccontatecelo con messaggi vocali.
0: Motorino primo prestito, mica primo stipendio, ma scherzi.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da €699, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. Due giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Perché? Perché?
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
17: Se hai delle azioni Team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
19: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
20: Back to cool, Teddy, un mondo di te.
21: Dimmi quando.
22: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: né dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Alle 7.49, andiamo, facciamo i conti in tasca col primo stipendio. Com'è andata? Che cosa avete comprato? L'emozione di recuperare i primi soldini.
2: Mamma mia, quando uno poi ha lì quei soldi che arrivano insieme, dice, oddio, sono miei.
3: E così capisci il valore.
2: Sì, il valore.
4: Sì, ciao, buongiorno RDS.
1: Buongiorno.
4: Io col primo stipendio ho comprato un piumino, quelli... vanno di moda, 800 euro.
2: 800 ammazza.
1: Primo stipendio 800 euro.
2: Ciao,
3: subito un piumino.
2: Addio.
5: Buongiorno RDS. Io ero intorno agli anni 2000.
1: Sì.
5: Era scuola media.
1: Sì.
5: Ho preso lo stipendio della mia prima settimana di lavoro.
1: Bello.
5: La sera c'era festa, ho perso il portafoglio e ho perso la prima settimana di lavoro.
2: Ma che, ti porti tutti i soldi insieme?
5: Ecco, ho preso la mia prima settimana di lavoro, il mio primo stipendio. Buona giornata.
2: Oddio, ci dispiace.
1: Da allora non sei più ripreso.
6: Ciao, sono Francesco da Brescia e con i miei primi stipendietti li ho sempre messi tutti da parte, fin quando dopo 7 anni sono riuscito a comprarmi una Vespa che poi dopo 2 anni ho dovuto mollare a mio fratello perché partivo a Naia. Buona giornata a tutti.
2: Basta che l'hai ritrovata dopo, eh.
3: Adesso mi sono ricordato, io i primi soldi ho guadagnato, mio padre mi aveva promesso che se avessi fatto un gol di rovesciata quando giocavo a calcio mi avrebbe dato 50.000 lire.
1: Fischia!
3: Mi sono durate un secondo perché ho offerto.
2: Ma l'hai fatto il gol?
3: Sì, certo.
1: Preso i
3: ho sbagliati 6.000 prima, e ogni partita devo tentarla almeno 6 volte. Perché...
2: Ancora.
7: Buongiorno tutti pazzi. Io con il mio primo stipendio ho pagato tutte le multe che prendeva mia sorella con la mia auto,
2: che
7: ammontava a euro 2500 euro. Il mio stipendio era di meno, quindi immaginate, ancora oggi le elenco.
1: Certo.
7: Tutti i santi del calendario.
3: Non mi restituisce,
1: fischia.
2: È certo. Ma sono finiti? Ah no, ci sono, vai.
8: Buongiorno ragazzi, Paolo Panettiere, Domodossola. Il primo stipendio 11 dicembre 1982,
1: se lo ricorda,
8: 800.000 lire e mi sono comprato il motorino.
1: Hai visto?
3: Hai visto quanti motorino?
2: Bravi ragazzi, ma ovviamente i messaggi sono 200.000, qua sono arrivati tantissimi messaggi.
3: Pensa
2: grazie,
3: che il mio motorino
2: amici.
3: È finito per pagare l'avantreno della macchina che ho rotto di mio padre.
2: Ah, ecco.
1: Quindi ha voglia di gol in rovesciata, certo.
9: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.
10: Buongiorno.

0: 7:55 amici, tutti pazzi per RDS, giovedì 3 settembre, mancano 113 giorni a Natale.
1: Fischia di già.
2: Bah, sì, bella questa cosa.
1: Abbiamo già visto le prime luminarie.
0: Ci siamo, eh.
2: Voi ci scherzate, comunque ci sono già in alcuni negozi delle cose di Natale.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Sì.
1: No, allora, adesso
2: sì,
1: anni
2: ci
1: fa,
2: sono già.
1: Me lo ricordo perché era il 23 settembre che è il compleanno di mia mamma, vidi le prime luci di Natale. Poi me lo ricordo come adesso.
0: A settembre.
2: Ma certo, qua a Martina Franca in alcuni negozi ci sono già delle cose per il Natale.
0: Secondo me alcuni posti lasciano le luminarie della festa del santo dell'estate, le
2: traveste. Ma che dici, mica sì, fuori per strada,
1: c'è
2: nei negozi.
1: C'è in bermuda e canottiera perché fa un caldo che
0: sì, è lo stesso pupazzo che d'estate fa Sant'Antonio.
2: Sì,
0: in...
2: sì. Guarda Paz, stai attento a quello che dici.
1: Io
2: sappilo,
1: ho visto due uova di Pasqua a Martina Franca l'altro ieri.
2: Ma io quando sono andata in Scozia c'erano in Scozia dei negozi con tutte le cose di Natale.
1: Allora in Scozia per la temperatura rossella c'è l'area di Natale tutto l'anno. Tutto l'anno.
2: Dici, sì. Vabbè, sappiate che a Martina Franca in alcuni negozi ci sono già le cose di Natale
0: sono
2: pronte esposte.
0: Franca,
1: oh, metti sto gingo.

0: rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: In redazione, quale onore, il nostro amico Lao Petrilli. Buongiorno Lao.
3: Grazie e buongiorno a tutti.
2: Senti che voce.
3: Golfo in primo piano, Teheran rivendica gli attacchi della notte sul Kuwait sferrati contro le basi statunitensi nel paese in risposta ai crimini contro il nostro popolo, afferma la Repubblica Islamica attraverso la sua TV di Stato. Il Wall Street Journal riferisce: Donald Trump sta pensando di dichiarare conclusa la guerra. In Ucraina nuovi raid russi su Kiev e Odessa. Non staremo ad implorare l'Europa per la revoca delle sue sanzioni, afferma il ministro degli esteri di Putin, Sergei Lavrov. Mosca non ci dividerà, assicurano da Bruxelles, e il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte il Cremlino tenterà di influenzare anche le nostre elezioni. 1204 le vittime accertate delle inondazioni in Nepal secondo l'ultimo bilancio, mancano all'appello ancora 4757 persone, alcuni turisti australiani dati per dispersi sono stati rintracciati poche ore fa. Si trova ancora a Kathmandu Stefano Lomutolo, il fotografo scampato alla valanga di fango e detriti nella valle al confine con il Tibet. Parlando con RDS ha annunciato una iniziativa.
4: Abbiamo aperto una raccolta fondi perché la nostra guida viene proprio dalle zone più colpite. Con un'associazione nepalese italiana abbiamo deciso di aprire questa raccolta perché la nostra guida Tashi ha rischiato la vita per proteggere tutto il gruppo e ha perso tantissime persone, quindi lui si è messo a disposizione per arrivare direttamente nel distretto di Rasua, dove praticamente non c'è rimasto niente.
3: Andiamo nelle Marche, è morto stroncato da un malore nella sua residenza di Macerata Andrea Angeli, peacekeeper, testimone di tutte le crisi e i conflitti degli ultimi decenni, lavorò a lungo per l'ONU, tra l'altro in Cile, Cambogia, Iraq, Afghanistan e nei Balcani, rendendosi protagonista di numerosi atti di coraggio. In Bosnia fu decisivo per trovare e mettere in salvo Rosaria Bartoletti, l'ultima italiana rimasta a Mila Sarajevo assediata. Angeli aveva 69 anni. Sport, calcio, Coppa Italia, Venezia e Frosinone KO passano il turno, Udinese e Sassuolo. Tennis agli US Open, Matteo Berrettini eliminato da Mariano Navone. Alcaraz soffre in avvio di match ma alla fine supera Faria e conquista l'accesso ai sedicesimi. Questa è RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baza. Allora Rossella, hai dato questa indicazione di Natale, sta arrivando di tutto, a parte cose da Edimburgo di Natale, dopodiché fuori 30 gradi, aria condizionata a palla, e cosa arriva in edicola? La rivista dell'uncinetto di Natale.
1: Buongiorno ragazzi,
2: buon rientro. Il giorno di Ferragosto in un supermercato in Romagna era esposto un bancale di panettoni.
0: Luca ha fatto il panettone di Ferragosto.
2: Però c'è il panettone estivo, l'ho visto anche
1: Poi pensate che anche David Beckham, che sapete che adesso ecco la musica che ricorda David Beckham e anche sua moglie Vittoria.
0: Meno male ci ha messo la musica, sennò non ci saremmo ricordati di Beckham.
2: Perché ricorda Beckham questa canzone?
1: È perché era della loro serie TV su Netflix. Vabbè, non avete visto niente, lo so.
0: No. Abbiamo visto di Beckham qualche gol in passato, ma forse ci siamo persi la rivista.
1: Vabbè, comunque nell'ultimo video condiviso Beckham fa vedere che lui ci tiene e prepara il suo orto, giusto? E ha tirato fuori una zucchina o una zucca, come dice lui, secondo me è una zucchina, con una forma tutta strana, che sono quelle che magari puoi mettere a tavola per decorare le tavole natalizie.
0: Senti l'atmosfera di frizza.
1: Pare che sia la zucchina a trombetta, quella di Albenga, cioè tipo, avete presente?
0: La zucchina di Albenga.
2: Cosa ha fatto? Ha migrato fino in Inghilterra?
1: Può essere, magari un seme capitato di una trombetta di Albenga.
2: Sono le rondini che migrano a fine estate, anche le zucchine.
0: Se uno accende la radio in questo momento e dice: qui stanno parlando di Natale, della zucchina di trombetta di Beckham, e questo, cioè, questa è la situazione.
1: Andate a vedere il video e poi mi direte: ci sono i bambini?
0: Se Dio vuole.
3: Mi piace tanto la vostra
0: amore, grazie.
3: Spero che piaccia pure a voi.
0: Senti il focolare.
3: Oggi vado a cavallo, ciao.
0: Che bello.
3: Mi chiamo Mario, 6 anni.
0: Amore
3: mio. Mi ascolto sempre. Mi voglio bene.
1: Anche noi.
0: Ma io voglio di Natale veramente.
1: Anche noi. Grazie bambini.
2: Iniziate già a fare le letterine per Natale. Cominciate adesso.
0: Il focolare, perché ci sta.
1: Ragazzi, è inutile che scherzate. È così, è così.

0: arrivato il momento dello scherzo. Allora, lo scherzo su misura, perché la nostra amica sta facendo un corso di alfabetizzazione digitale.
1: Ok.
0: E non solo, è anche un esame, quindi deve prepararsi. A questo punto, siccome la nostra scuola è una scuola molto importante, quella che lei frequenta, in realtà lei pensa di parlare con la scuola.
2: Lei pensa pure di parlare con la scuola, perfetto.
0: Perché comunque noi li prepariamo i ragazzi all'esame, capito? E quindi vogliamo essere molto vicini a loro e fare una sorta di pretest.
1: Bene,
2: sentiamo la prima parte allora.
1: È un aiuto allora, sì.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Simona. Voglio fare uno scherzo alla mia amica Samantha, che sta facendo un corso di alfabetizzazione digitale e anche un esame. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì, pronto?
1: Ah, buongiorno. Mi spieghi un attimo a che punto è con il corso?
0: Diciamo. E niente, non so, i termini magari che non mai...
1: Allora, mi dica lei se vuol fare il propedeutico col cellulare adesso al volo, facciamo. Se no, facciamo il propedeutico. Se ha un computer, possiamo fare interfacciare computer e cellulare.
2: Mi dica
0: lei. Non so, con computer ho iniziato a fare con il computer, voglio dire.
1: Allora, facciamo così, la interfaccio.
0: No.
1: Chi esce da noi esce sereno. Mi apre il computer.
0: Sereno, vado sul link, quello là della mail.
1: Tenga il computer aperto.
0: Sì.
1: Prenda il telefonino, ce l'ha in mano, giusto? Metta il viva voce. Metta il viva voce.
0: Ok.
1: E scandisca bene questa frase: aprimi insieme computer che interfacci.
0: Aprimi insieme.
1: No, molto più forte.
0: Aprimi insieme computer che interfacci.
1: Perfetto. Bene. Allora, col telefono mi faccia apri link, così io posso entrare da remoto sul suo telefono.
0: No, devo dirlo, apri link.
1: Al telefono, dica al telefono.
0: Apri link.
1: Benissimo. Allora, a questo punto dovete deve dire al computer e al telefono insieme: parlatevi, mezzi di comunicazione.
0: Parlatevi, mezzi di comunicazione.
1: No, deve essere più. Provi a dirlo più veloce, più stretto.
0: Parlatevi, mezzi di comunicazione.
1: È la Z che fa fatica.
0: Parlatevi, mezzi di comunicazione.
1: No, perché mi scivola la Z. Dica zazzera. Provi.
0: Zazzera.
1: Oh, benissimo. Allora,
0: parlatevi, mezzi di comunicazione.
1: Allora dica zuzzurro.
0: Zuzzurro. Parlatevi, mezzi di comunicazione.
1: Ah, eccolo qua, perfetto. Allora provi a modulare come se stesse intonando.
0: Parlatevi, mezzi di comunicazione.
1: Deve cantare una messa cantata, dai.
0: Parlatevi, mezzi di comunicazione.
1: Brava. Benissimo. E ora solo al telefono, sempre come se fosse messa cantata.
2: Sì.
1: Dica: che cosa senti tu? Allora, se Battini mi può mettere per favore una musica celestiale, quasi da chiesa. Provi a fare un tanto un A, E, I, O, U musicale.
0: A, E, I, O, U.
1: Molto bene, ancora più musicale, più musicale.
0: A, E, I, O, U.
3: Questo aiuta, sì.
1: Cioè, si devono parlare i mezzi di comunicazione, si devono parlare, giusto?
2: È giusto, però questa è solo la prima parte. Chissà dove può finire.
1: Con altri mezzi di comunicazione, tra pochissimo.
4: It's summer, woo!
5: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
6: It's summertime.

0: tardi per l'alfabetizzazione nel 2026, ma la nostra amica stiamo cercando di aiutarla.
1: Sta facendo il corso, molto importante, c'ha l'esame, quindi noi della scuola ovviamente vogliamo prepararla anche al momento dell'esame. Certo.
2: E lei, pensando di essere in contatto con la scuola, giustamente è perfetta, precisa, risponde a tutto.
1: Brava, perché si devono parlare, i mezzi di comunicazione si devono parlare tra loro, con una situazione quasi di messa cantata. Più musicale. Parlatevi mezzi di comunicazione, forza.
3: Parlatevi mezzi di comunicazione.
1: Ecco, la sente la musica? Possiamo alzarla un po' per la signora? Senta la musica, no, vada intonando.
3: Parlate di mezzi di comunicazione.
1: Molto bene, ancora.
3: Parlate di mezzi di comunicazione.
1: Benissimo, ora venga dietro di me. Lei dà del tuo o del lei al telefonino di solito?
3: A un rapporto.
1: Tu, allora.
0: Beh, telefono si dà
1: che
0: del tu.
1: Cosa senti? Ancora con la musica, per favore. Recepisci il computer. Molto bene. E il computer sta trasmettendo, quindi io computer sto trasmettendo, ma me lo faccia musicale, vada.
3: Io computer sto trasmettendo.
1: No, un po' più lungo, un po' più lungo.
3: Ok. Io computer sto trasmettendo.
1: Ok, adesso vada lei da sola, faccia un dialogo tra il computer e il telefonino, no, sempre dai, sulle note musicali, è bella musicale. Deve. Brava, vada.
3: Ascoltatevi, parlatevi.
0: Alleluia.
3: Chiamatevi. Ci vediamo
0: nella di là.
3: Un caffè. Andiamo a fare colazione insieme.
1: Brava, più morbida, più cantata. Brava, il concetto è questo.
3: Poi usciamo a fare shopping. Andiamo a fare la spesa insieme.
1: Benissimo, un attimo le passo l'ufficio tecnico. Quando risponde, lei vada, sentirà la musica e vada con questa frase tra loro due e si fa capire l'interconnessione.
0: Ok.
1: Sta parlando.
3: Sì. Vediamoci oggi per prendere un caffè insieme.
1: Sì, anche un po' più spinto, più confidenziale. Vada.
0: Amico mio.
3: Ok, andiamo insieme a fare la spesa.
1: Andiamo
3: insieme
1: vada.
3: Andiamo insieme a fare shopping, poi andiamo a fare bagno al mare.
1: Brava Samantha, qui è tutti pazzi per RDS. Buongiorno. Simona ti ha fatto uno scherzo. Buongiorno. Sai fare interfacciare sia il telefono che il computer.
0: Bravissima.
4: Simona, preparati.
1: Ti abbracciamo. Ciao Samantha.
4: Grazie Tizio.
1: Fai una buona giornata, Samantha. Ciao.
5: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: amici, tutti pazzi per RDS, giovedì 3 settembre, mancano due giorni al wedding show, al matrimonio, diciamo, come spettacolo dei me contro te all'Unipol Dome.
1: Come lo spettacolo? Perché si sposano?
2: Vabbè,
1: chiesa.
2: Si sposano, però vogliono fare una mega festa.
0: Faranno proprio una specie di spettacolo matrimonio.
2: Sì. Quindi, allora, cioè, loro la chiamano festa con i loro fan, capito? Per non dire che.
1: Cioè, e ci sono i biglietti d'ingresso.
2: Ci sono i biglietti d'ingresso, guarda, si paga.
0: Stavo guardando i prezzi. Sì. Allora, un biglietto normale parte da 48 euro. Poi, se vuoi fare fino al meet and greet, aspetta, c'è il package me contro te, okay. 203 euro. Qua vedo. Sì. E poi c'è l'upgrade meet and greet, costa 250 euro. Se
1: per,
0: vuoi.
1: Per incontrarli, sì. Cioè,
2: mamma,
1: dirgli.
2: Mamma, mi compri il meet and greet, per favore, il greet di questi.
1: 250.
0: Premi un package non disponibile.
1: Scusa, ma dove lo fanno? In un palazzetto?
0: All'Unipol Dome, un posto piccolo,
1: 15.000 sì, capienza.
2: Allora, noi ovviamente il 6 vi diremo tutto, certo. Però nel frattempo si possono fare domande.
0: Allora, la nostra rubrica Scusi permette una domanda, microfoni aperti, mandateci al 38822, certo. 38822, tutte le domande che vorrete rispondere, che vorrete fare ai me contro te, ricordiamo questi youtuber per bambini, sì, che organizzano il loro matrimonio a pagamento dentro questo Unipol Dome.
1: Si sposano, sì, li puoi incontrare. Certo, costa un pochino.
2: Scusate, dopo che hanno registrato non si può dire rifacciamo, questo lo voglio dire.
1: Buona la prima deve essere.
2: Buona la prima.
0: Perché non c'è chi rinnova il voto,
1: non sappiamo per quanto, però buona la prima. Noi gli auguriamo loro qualsiasi.
2: Ma certo, bene. Senza scadenza.
0: Però se avete qualche curiosità sul matrimonio, sui biglietti,
2: dai, scatenatevi con le domande.
0: Mandateci a 38822 38822 con messaggi vocali.
1: E queste domande sono gratis, l'unica cosa gratis è il matrimonio.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
4: profumo in trasferta,
3: montagne.

0: anche oggi ho esagerato,
1: facendoci sentire ogni sera a casa.
2: Guardate dove siamo.
1: Casa a prima vista, i nuovi episodi dal lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
3: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it. Ah!
4: C'è quello traumatico, ah, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Nuovo messaggio.

0: Il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: posso fare una domanda ipotetica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
2: Ma che domanda è?
3: Scusi, mi permette una domanda?
4: Eccoci qua amici, allora le domande erano rivolte ai me contro te, youtuber per bambini che si sono sposati e fanno adesso il matrimonio all'Unipol Dom. No, no, credo che
2: beh,
4: siano
2: già sposati, sono
4: già sposati. E fanno il wedding show, un
2: certo.
4: Matrimonio per tutti, ma a pagamento all'Unipol Dom con prezzi discretamente alti, fine 250 euro per incontrarli.
2: Beh, però li incontri dal vivo, lì magari ti offrono anche una bomboniera, qualcosa.
4: Beh,
2: dai, base.
4: Quanto ti è costata la bomboniera?
2: Che
5: vabbè,
2: ne so.
5: Comunque abbiamo, scusi, mi permetto una domanda perché ci sono delle domande,
4: certo,
5: ovviamente.
4: I nostri ascoltatori hanno delle curiosità.
2: Noi le faremo arrivare gratuitamente ai mai contro te.
6: Buongiorno, la domanda per i mai contro te, ma sì. Gli invitati,
5: sì.
6: Gli invitati da loro,
4: sì.
6: Non i fan, pagano comunque il biglietto d'ingresso?
4: Questa è una bella domanda.
2: Ah, questo è bello,
5: no,
2: non lo sappiamo.
5: Magari no.
4: Non possono entrare forse.
5: Cioè la mamma non penso che la faccia
2: pagare. Non entra.
4: Forse, non lo so.
7: No, io volevo chiedere, ma oltre a pagare 200

0: 50 euro per meet and greet, sì.
1: Sì.
0: Ma gli dobbiamo fare pure il regalo?
1: Ah, quella è una bella domanda. Oltre.
2: Ma secondo me sai che gliel'han fatti pure anche i regali? Ho letto che gliel'han fatti,
3: Ma i testimoni sono stati scelti per amicizia o in base al numero di followers?
2: Ah, questa è bella!
1: Chirichetti forse, Chirichetti sono stati. Il prete aveva almeno un milione di followers, no?
3: Io avrei una curiosità, ma è vero che un genitore davanti ai 250 euro di biglietto ha detto al figlio: piuttosto ti compro la droga?
2: No, speriamo di no.
4: Non scherziamo.
5: Ma quelli che comprano il biglietto per andare a vedere i miei controteno, gli si può revocare il diritto di voto?
1: Non ce l'hanno più, non ce l'hanno ancora il diritto di voto.
2: Stiamo esagerando.
6: Buongiorno a tutti, ma anche la prima notte di nozze sarà online?
1: Quella è streaming per gli adulti forse, non
4: attenzione.
1: Lo so.
2: Attenzione!
7: Quando si dice il miglior regalo che possiate farci è la vostra presenza.
1: Esatto.
7: Partire da 50 euro a cranio.
4: Grande questa!
1: Oh, bravi loro,
2: bravi loro. Loro e tanti auguri,
4: tanti auguri.
8: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Svegliatevi, l'acqua è bellissima. It's summertime.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, e adesso vogliamo giocare con uno di voi. Perché si gioca all'italiano non è un optional.
1: Vogliamo sapere il vostro livello, attenzione, perché poi sarà ovviamente anche in crescendo in base alle domande della capacità di esprimervi.
2: Vi abbiamo lasciato tutta l'estate per ripassare l'italiano, cioè
0: certo.
2: Mi sembra, insomma,
1: è
2: tutto
1: vita
2: agosto,
1: che lo ripassiamo.
2: Esatto, visto gente in spiaggia con il devotore,
1: certo, con il devotore si è presentato, certo.
0: Va bene, tra poco iniziano le scuole, ma intanto noi prima vi diamo delle lezioni di italiano, noi, ok?
1: Sì. Sì,
0: intanto
1: sì, sì.
0: Prenotatevi al 388-22 38822, amici, perché si gioca l'italiano non è un optional.
3: L'energia per il tuo sabato sera.

0: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
1: A casa o in giro,
0: la festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta e gli Eye Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
5: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy France by Toon. Solo Dark Planet.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però,

0: anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Giovedì 3 settembre, sono le 8:41. È arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
9: Anche questo giovedì sarà una giornata da piena estate sull'Italia, a parte un po' di instabilità sull'Appennino meridionale, per il resto tanto sole e soprattutto ancora caldo. Temperature che toccano i 34-35 gradi all'ombra nel pomeriggio, al sole anche di più, e soprattutto nel weekend ulteriore rialzo. Arriveremo a toccare i 37-38 gradi, con ogni probabilità batteremo dei record storici per il mese di settembre. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo. Anche

0: Mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, matti lei?
0: Ah, congiuntivo?
1: Sì.
0: Aspetti.
2: L'italiano non è un optional.
3: I cultori della lingua italiana sono pronti nella grande sfida. Il cultore della lingua italiana.
4: Sì, è perché
3: signori,
4: si chiama Gabriele da Monza.
3: Professor Gabriele da Monza, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Oh, buongiorno, ciao ragazzi.
3: Dove stai a Monza? Quanto sei lontano dall'autodromo, che questo weekend sarà ovviamente punto di riferimento per tanti?
6: Sì, io sono in provincia di Monza, non sono proprio a Monza, però comunque sì, adesso c'è un po' come settimana si chiama, incasinata.
5: Come si chiama il paesello? Dove sei?
6: Cornate d'Adda, vicino
3: Cornate d'Adda!
4: Cornate d'Adda!
3: Vicino
4: wow.
3: Paderno d'Adda, vicino, certo.
4: Senti, e sai perché si chiama Cornate?
5: Sì. Attenzione. Sì.
3: Come?
4: Sai perché si chiama Cornate?
3: Abbiamo paura per questa risposta.
5: Con gli stipiti troppo bassi?
6: Tutti cornuti.
4: No, ma che c'entra cornuti?
5: Ah, è una domanda la tua.
4: È una domanda. Perché si chiama Cornate?
6: Non lo so, dovrei andare a documentarmi.
4: Va bene.
5: Come sei messo in italiano? Quanto avevi tipo alle medie, alle superiori?
6: Non pervenuto.
5: Ottime
3: Dai,
5: premesse.
3: Sarà il tuo grande riscatto oggi.
5: Cominciamo con il primo quesito. Allora, che cosa significa calmierare?
6: Calmierare, allora sono quelle cose che calmierare.
5: Quelle cose?
6: Calmierare.
4: Dai, no, più o meno, arriva, calmierare. lo saprai, calmierare.
5: Che cos'è che sono stati calmierati in alcuni
6: sì,
5: casi?
6: Tipo fissare qualcosa. Cioè,
5: sì, che cosa?
6: Il prezzo.
4: Bravo.
3: Può fissare per legge un prezzo.
6: Un po' che l'emozione. Sono quelle cose che tu sai tutti i giorni, però non.
3: No, era bellissimo. Sembrava però che dovessi parlare dei fenici da un momento all'altro. Bellissimo.
4: Un punto lo porti a casa. Questa la sai sicuro. Participio passato di apparire. Sarà apparito, apparso, apparuto. Ehi.
6: Apparito?
5: No!
4: Vabbè, mi sei apparito stamattina, guarda, ho visto una luce.
5: Apparso. Io dico apparuto a volte anche.
3: A questo
4: apparso.
3: Punto, a questo
4: apparso,
3: punto, per tutto l'orgoglio di Cornate d'Adda, sei pronto? Hai il rigore, dai che lo fai. La parola dissoluto, cosa vuol dire?
6: Dissoluto, anche questo, sono tutte quelle.
4: Uno
6: che è un po' sregolato.
5: Bravo,
3: Bravo, vive in modo sregolato, privo di disciplina. Tu hai vinto, capito? Sei il letterato di Cornate d'Adda.
5: Cornate d'Adda con tappeti rossi, fiori. Hai vinto una bella RDS bag.
3: Eccolo.
4: Hai vinto, caro, complimenti.
6: Grazie ragazzi, simpaticissimi, vi sento tutti i giorni.
4: Grazie.
3: Un abbraccio forte, grazie.
6: Abbraccio anche a voi.
3: Ciao.
4: Ciao.

0: amici per RDS, cari amici, facciamo i complimenti a Luca Terenziani. Sì. Lui è un escursionista veneto di 43 anni che ce l'ha fatta, perché ha fatto il sentiero Italia CAI che unisce il Friuli Venezia Giulia alla Sardegna.
1: L'ha fatto
0: a piedi.
1: A piedi.
0: 8000 chilometri, dice, ma io dico, ma che giro ha fatto per da Friuli Venezia Giulia
1: a Sardegna? 8000
0: chilometri.
2: Sì, perché dritto per dritto erano meno, quindi ha fatto il giro un pochino più.
0: Ha fatto un bel giro, ma pensate, ha detto che ha consumato 11 paia di scarpe, 3 zaini. E poi è arrivato a Santa Maria Teresa di Gallura, insomma, per tagliare il traguardo.
2: Beh, io consumo due cuscini al mese, per stare sul divano,
0: Sì?
2: Per cui insomma ognuno ha il suo, il suo dispiego.
1: A proposito di sentieri, fiumi, anse,
0: sì.
1: Cornate d'Adda sono le anse, le curve del fiume, sì, che dicevamo prima, per quello si dice cornate d'Adda.
0: Ah, per quello si chiama cornate.
1: I tre corni dell'Adda, dicono qua.
2: No, ma
1: questo ci dicono i nostri ascoltatori, io non mi prendo responsabilità sulle cornate.
2: Perplexity non sa niente.
0: No, no, questo gli ascoltatori,
1: gli ascoltatori
0: è vero, l'hanno scritto. Va bene, comunque adesso lasciamo spazio alle notizie, quelle della nostra redazione.
3: Ecco. Anche d'estate la sveglia più bella è con
4: tutti pazzi per RDS.
2: Ciao Petrilli, buongiorno di nuovo.
5: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Andiamo con tutte le notizie, caro Lao.
5: Il Golfo in apertura, l'Iran denuncia 18 vittime negli attacchi americani degli ultimi giorni, tra i 142 feriti donne e bambini, si asserisce dalla Repubblica Islamica, che in queste ore ha lanciato missili e droni contro le basi americane in Iraq. L'Emirato parla di intercettazioni, secondo Teheran però è stata colpita una importante installazione militare dalla quale si sarebbero sprigionate dense colonne di fumo. Il tentato attacco dello scorso mese all'aeroporto di Lipsia, attribuito dai tedeschi a Mosca. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen conferma: è stato condotto da agenti russi con materiale militare, non ci faremo intimidire, l'assicurazione. Ma sentiamo Otto Lanzavecchia della DN Kronos.
6: Nel corso di una conferenza stampa con il segretario generale della NATO Mark Rutte, von der Leyen annuncia che UE e Alleanza aumenteranno la pressione sulla Russia. Il caso di Lipsia si inserisce in un modello più ampio di incidenti sempre più pericolosi, aggiunge. Sulla stessa linea Rutte, secondo cui la Russia è diventata sempre più sconsiderata e sta creando rischi maggiori ai paesi europei, visto il numero crescente di droni e missili lungo il fianco orientale dell'Alleanza e le attività ostili sul territorio europeo.
5: Non risultano aggressioni a Walter Lavitola, detenuto in carcere a Rebibbia. Lo hanno fatto sapere fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Giulia Presutti intanto rinuncia alla conduzione di report. Il passo indietro, ha detto, con l'intento di aiutare la trasmissione che l'ha formata. Caldo in attenuazione sull'Italia. Oggi solo Bari col bollino rosso, tromba d'aria e nubifragio. A Policoro nel Materano danni per milioni di euro. Lo sport per il calcio: in Coppa Italia l'Udinese batte il Venezia 2-1 e vola agli ottavi, dove trova l'Atalanta. C'è la Juventus per il Sassuolo, che ha piegato il Frosinone ai rigori. E per quanto riguarda la Coppa Italia, oggi c'è Palermo-Mantova alle 18, mentre alle 21 si gioca Cagliari-Verona. Nel tennis, agli US Open tornano in campo Cobolli, Musetti, Dardelli e Bellucci. Milanotte, Matteo Berrettini eliminato da Mariano Navone, fuori anche Passaro e Guerriero. Alcaraz supera Faria e conquista l'accesso ai sedicesimi. Tra le donne, a Jasmin Paolini il derby con Lucrezia Stefanini. Nazionale femminile del volley in semifinale agli europei di pallavolo. Le azzurre di Velasco hanno concesso solo un set alla Svezia. Giochi del Mediterraneo: Italia da record, 223 medaglie in totale contro il precedente primato di 193 a Bari nel 97. Oggi cala il sipario con la cerimonia di chiusura della manifestazione. RDS, radio ufficiale.

0: a tutti pazzi per l'RDS, la terza ora, attenzione perché andremo a giocare subito, ma con arte.
1: Oh, giochiamo a tragedia moderna, ovvero piccole tragedie quotidiane trasformate in vere e proprie opere.
2: Sì, vi ricordate la filastrocca a scuola? Eschilo, Eschilo, che qui si soffocle, attenzione alle scale che sono Euripide, no, e se cadi Tucidide, io me la ricordo tutta.
0: Scherzando, noi parliamo di livello altissimo.
2: Ah, più alto.
0: Eschilo, Eschilo,
2: che qui si soffocle. Attenzione alle scale che sono Euripide, e se cadi Tucidide.
0: Io sapevo Marcus Porcius Catilina Pulivide,
3: quella della
2: Catavelina. Qui invece sono tragedie moderne, queste sono vecchie, antiche, dai Ciccio, giusto?
0: Quelle sono antiche, sì, però noi invece vogliamo sapere, vogliamo declamare con una certa voce,
1: tutte
0: una certa
1: nuove
0: preparazione, tutte.
1: Allora adesso io ho chiamato qua perché voglio far cambiare le luci, perché non mi piacciono queste che sono adatte.
2: E quindi?
1: Dal basso, luci dal basso.
0: Vuoi
1: che ti danno un po'
0: non la pioggia.
2: Allora facciamo così, creiamo l'atmosfera giusta. I nostri amici intanto si prenotano per tragedia moderna e dovranno declamare il titolo della tragedia che poi stiamo facendo.
0: Tutti,
2: ok?
0: Tra tutte le boiate che abbiamo detto, quello è fondamentale. Prenotatevi al 38822 38822, tragedia moderna.

0: finita, sì. È arrivato il momento di tragedia moderna.
1: Sapete che c'è il nostro spettatore unico, Federico da Milano.
2: Federico, buongiorno.
3: Federico.
4: Federico.
3: Buongiorno.
4: Ecco, ti hai pagato il biglietto, Federico?
2: È già entrato nella parte, Federico, certo, bravo.
3: Certo. Eh sì,
2: eh? Eh sì, ma ti trovi, immaginati alla Scala di Milano.
1: Ecco, ieri c'era il Gala del Calcio, qualcosa di simile, però pensate.
2: Era okay. Una tragedia?
1: No, vabbè, è stata una premiazione, però hanno preso allora la Scala di Milano.
2: E oggi la prendiamo noi la Scala di Milano perché iniziamo con la prima tragedia. Mi raccomando, fai attenzione alle singole parole.
3: Va bene.
1: Aspetta, scusate che si sta scaldando. Scusa, scaldando, Federico, sta
2: esatto,
1: scaldando.
0: Nel mezzo della mensa festosa la mia mano s'arrasta con orrore. Tra i cibi prelibati giace un oscuro filamento, spoglia di un ignoto carnefice che profana il mio convito. L'appetito si fa nausea e il banchetto della gioia si trasforma nel teatro della mia profonda e amara abominazione.
1: Ecco, considera che Buzz non l'ha capito.
2: Ma ha capito manco lui. Okay.
1: Ma tu, Federico, la sai?
2: Dove ci troviamo?
3: A Milano.
2: No, lo so, nella tragedia.
4: La tragedia, dove è ambientata?
3: Sì. A un banchetto.
2: Sì,
3: banchetto.
2: E che è successo?
3: C'è fame.
2: C'è fame.
3: Vado a mangiare.
4: No.
2: Tra i cibi? Giace.
5: Giace. Uno scuro filamento.
2: La tragedia.
5: Spoglia dell'ignoto carnefice.
3: Porta. Veleno.
2: Veleno, ammazza, dai!
4: Giace uno scuro filamento. Hai trovato un capello nel piatto a Milano.
1: Dice, se facciamo una tragedia, facciamo la vera, che uno muore e ci siamo.
2: Va bene, qualcosina hai indovinato, ma non te la diamo buona. Però ci sei sulla strada. Ascolta. Mi sono fidata del demone invisibile che parla attraverso il cristallo. Adesso... Lui mi ha condotto nel nulla, dove cercavo la civiltà, trovo solo lande desolate e rovi pungenti. La mia cieca fede nell'artificio umano m'ha punito. Sono una viandante perduta, perduta nel deserto della mia stessa ingenuità.
1: Qui è stata declamata, Dove siamo?
4: Intanto a Milano.
3: In un deserto milanese.
2: No, okay. Dai, mi sono fidata del demone invisibile.
1: Cos'è il demone invisibile che
2: parla
1: attraverso
2: il cristallo?
1: E mi ha condotto nel nulla.
3: Il buio.
4: Sono un viandante perduto. Cosa sarà?
3: Il buio più totale.
2: Totale.
1: Passa in radio subito.
2: Niente. Federico, il navigatore di Google ha sbagliato strada e mi ha mandato in un posto sperduto.
1: Federico, ti voglio vedere in faccia.
2: Vabbè, per dire,
1: al 65 barra. Allora, Federico, andiamo con questa.
4: Okay, regalaci una gioia.
1: Radio. Allora. Il mastro del ferro ha pronunciato la mia condanna. Due lune dovranno sorgere prima che le terre lontane faccia ritorno il pezzo che tornerà a far ruggire il mio carro. Privato del mio veloce destriero, mi vedo spogliato d'ogni vigore, ricacciato nell'era della lentezza, a contare i 60 giorni come un prigioniero nella sua cella, prima che possa salire di nuovo sul mio carro.
3: È rotta la macchina e vado a piedi.
1: Sì? Perché il mastro del ferro, chi è il mastro del ferro?
3: Il meccanico. Allora,
4: il ricambio, ci vogliono due mesi.
1: Bravo,
2: e andiamo.
1: Bravo.
2: Federico, altre due o tre tragedie c'eri quasi, ok?

0: Bravo.
1: Bene, Federico.
0: Comunque hai vinto un nostro gadget, ok?
1: Vieni qua a bere il caffè.
2: Lo scandabà.
1: Non è pronto ancora per quest'inverno. Purtroppo te l'avrei mandato, purtroppo non è pronto.
0: Non è ancora estate, cioè ancora estate, quindi ancora non sono pronti i nuovi scaldabuzz.
1: Ci sono quelli in Bermuda.
0: Ciao caro.
1: Ti abbracciamo, Federico.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao caro.
3: Gavettoni pronti. 3, 2, 1.

0: 18, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. È arrivato il momento di aprire direttamente la nostra messaggeria, perché c'è uno spunto e per quanto riguarda quest'estate com'è andata.
1: Quest'estate ho incontrato un amico che non vedevo da un pochino, che fa il medico a Olbia.
0: Sì.
1: E ogni volta che mentre parlavamo, girava il telefonino, mi faceva vedere le cose incredibili che succedono al pronto soccorso.
2: Gli infortuni dell'estate, praticamente.
1: Però a parte lui mi faceva vedere tipo mignolini che si perdono in motorino quando vai in motorino con l'infradito.
0: Però io ero a cena, a un certo punto mi sono girato e ho detto: scusa, secondo te c'ho un labbro gonfio? E mi aveva beccato un tafano, vi assicuro che era una bomba in
2: e
0: bocca.
2: Non avevi sentito niente?
0: Niente.
2: Ma perché l'hai mangiato forse col cibo?
0: No, se Dio vuole no, se no mi sarebbe gonfiato l'esofago. Però il labbro era, infatti me ne sono accorto perché avevo meno fame, cioè si stava chiudendo la bocca per i fatti suoi. Comunque
1: si usa per fare la dieta, infatti, il tafano.
2: Però vedete, comunque in estate possono succedere delle cose proprio durante le vacanze, e da qui che partiamo, perché vogliamo sapere se vi è successo per caso un incidente di percorso.
0: Ma no, incidenti curiosi
2: ovviamente.
1: Oggi è nuvolo, non metto la crema solare.
0: Fiammata totale.
1: Esatto. Allora al 388 22 388 22, piccoli infortuni estivi,
2: allora a me è successo in Scozia. Sono andata nell'unico ristorante stellato super chic e la notte sono stata male.
1: Ecco,
2: pensate, cioè ho mangiato le peggio cose, poi sono andata in questo ristorante super chic, ho pagato tantissimo e mi sono sentita male.
0: Perché non sei abituata alle cose cucinate normalmente.
1: Esatto.
0: Capito?
2: Può essere.
0: Non c'era del becchime, hai preso qualcosa e ci sei rimasta.
2: Può essere, è vero, è vero. Scatenatevi, amici.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Pamila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
1: Pamila, tutto un altro sottocosto.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Dimmi quando.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: E super appetitose, Antonella!
14: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.

0: Tutti pazzi per RDS, sono le 9.26, amici, è arrivato il momento di sentire i piccoli e grandi infortuni estivi dei nostri ascoltatori.
1: Sì, sentiamo cosa è successo in estate.
2: Buongiorno Ciccio, Rossella e Buzz.
3: Sì.
2: Sono Gian Domenico da Vercelli. Da dove comincio?
1: Non lo so.
2: Diciamo, siamo andati in Bulgaria sul Mar Nero.
3: Sì.
2: E per andare con la macchina ho preso un detrito in autostrada e mi è esplosa una gomma.
1: No.
2: Quindi caro attrezzi, taxi.
3: Okay.
2: Arriviamo, primo giorno di mare, la mia bimba è stata colpita dalle tossine delle meduse.
0: Ottimo.
2: Tutte le gambe rosse.
0: Ottimo. Okay.
2: Dopo qualche giorno otite.
3: Sì.
2: E agli ultimi tre giorni di vacanza io e le mie due bimbe abbiamo avuto il virus intestinale con febbre e vomito.
0: Senti, per smaltire quello che avete mangiato.
3: Senti, Lourdes a ovest, però se vuoi andare a est c'è Beciugori.
1: Ma chiediamo un premio, tesoro.
4: 15 giorni fa, spiaggia, entro in acqua, sfioro un sasso. Da lì ho iniziato a dire a tutta la compagnia: attenzione, che c'è un sasso, attenzione, che c'è un sasso, non entrate di corsa perché c'è un sasso.
3: C'è un sasso. Okay.
4: Fine giornata, il sasso lo becco in pieno mignolino, rotto il mignolino.
3: Però dai, hai salvato tutti gli altri.
0: Pensa che mignolino in più lo puoi togliere.
5: Buongiorno ragazzi, Luciano da Pescia.
1: Ciao.
5: Io sono andato a fare una bella crociera nel Mediterraneo e sono caduto sulle scale di Swarovski.
3: Ah, che spettacolo.
5: Mi sono slogato una caviglia.
3: No.
1: Beh, chic, però le scale erano di Swarovski.
3: Hai capito, cioè il livello
1: è
3: alto.
0: Chi abbiamo al telefono invece? Pronto?
6: Ciao, sono Valentina.
0: Ciao
3: Valentina,
0: ciao,
3: raccontaci.
6: Ciao.
0: Tanto stai bene adesso?
6: Sì, sto bene.
3: Racconta tutto.
6: Niente, ero in un parco giochi, un parco acquatico vicino Roma.
3: Sì.
6: E di cui non faccio nome.
3: No.
6: E mangiavo il mio panino del pranzo e chiacchieravo intanto con la famiglia. E a un certo punto ho sentito un dolore atroce alla lingua. Pensavo fosse la stagnola che rivestiva il panino.
3: Sì,
6: invece era una vespa che mi aveva punto sulla lingua.
1: Perché l'avevi mangiata, Vale?
6: Sì, praticamente mi era entrata in bocca, credo, appoggiata sul panino e non me ne ero accorta.
1: Oh Gesù!
0: Senti, quando gli hai detto mi fa il panino, cosa ci metto? Metta tutto.
3: Vespa. Senti, gli effetti cosa sono stati?
6: Gli effetti sono stati devastanti perché la lingua si è gonfiata, mal di testa incredibile. Ho dovuto ricorrere a antidolorifici, antinfiammatori e a cortisone.
1: Ma la vespa l'ha ingoiata?
6: No, in realtà l'ho sputata con l'acqua.
3: Non era male, perché erano proteine, se stavi facendo carboidrati.
0: Ma il sapore com'è? Non era buona?
6: No, per niente.
3: Com'è una vespa oggigiorno? Certo.
6: No, non era grande perché non credo che
3: però insomma non fa bene, ecco.
0: Vabbè, ti sei portata avanti, no. Dicono sempre che nel futuro mangeremo gli insetti eccetera, tu hai cominciato
1: hai portato
3: c'è arrivato un messaggio.
6: Non credo sia invogliata a farlo.
3: Valentina, c'è arrivato un messaggio: nuova paura sbloccata, la vespa sul panino.
0: Grazie.
3: Non male, sei andata oltre.
1: Senti cara, un bacione, speriamo adesso la lingua tutta a posto.
6: Sì, ma poi dopo un giorno passa.
3: Dopo un giorno,
1: perfetto,
3: però quel giorno,
1: perfetto.
3: Certo, non è bello.
1: Quel giorno.
6: No.
3: Grazie.
1: Ciao
6: buona
1: cara.
6: Buona giornata.
3: Ciao Valentina.
6: Ciao.
7: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: cose da pazzi. Il popolo delle storie assurde. Cose da pazzi.
1: E a proposito di cose da pazzi, ci sono delle eredità lasciate quest'estate. Per esempio, questa è successa in New Jersey. Mm-hmm. Un poliziotto, pensate, si è travestito da pianta, si è messo al posto dell'autovelox e ha dato tipo 74 sanzioni in poche ore. Vi dico solo questa.
2: Non è arrivato Flexman. Flexman,
3: un gruppo di 74 persone che ha preso la multa da uno travestito.
1: Ma ve lo immaginate? Cioè, che non si accorge che c'è un cactus umano lì.
2: Questo è un nuovo ramo della polizia.
3: Questa è cosa da pazzi, certo. Questa è una cosa da pazzi.
1: Ed certo. È qui che vi vogliamo coinvolgere, perché vogliamo che ci raccontiate delle storie che sono proprio cose da pazzi.
2: Ma cose che esempio, avete visto, sì.
3: Questo che ha trovato la fede persa dal padre dopo 50 anni, sapete dov'era?
1: Dov'era?
3: In giardino.
1: Ah.
3: In giardino, dopo mezzo secolo è arrivato, ha trovato il gioiello, era perfettamente lì, pensa un po'.
2: Cose che avete visto, osservato, che vi sono successe l'altro giorno. Camminavo a Roma e c'era il gelato alla pizza bianca. Ma cosa da pazzi?
1: Ma che ma anche di più, Buzz, questo
3: la
1: è.
3: Ma non era la pizza congelata, no?
2: No, no, allora, no, era il gelato al sapore di pizza.
3: Raccontateci le cose da pazzi della vostra vita che avete trovato, che vi siete imbattuti.
1: Cosa successe, sì. 388-22, 388-22.
0: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
13: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
14: Presente.
12: Don Ghia Stefano.
15: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
11: Presente.
12: Bellucci Federico.
13: Presente.
12: Come ha messo la sedia?
13: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
16: È ora di tornare alle aste.
17: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
18: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre, nella storica manifestazione lungo il Tevere-Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio, di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket, pizzavillage.it o Official Pizza Village.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Questa è la tua estate con
4: Tutti pazzi con RDS.

0: 9.48 amici, ma cose da matti, cose da pazzi.
1: Stanno arrivando, a me tanti anni fa è capitato che mentre pescavo con la canna ho pescato una banconota da 50 euro.
2: Ma non dai, male, non ci crediamo.
0: Esca messo
2: un
0: portafogli, sì.
2: No, non ci credo. Cose da pazzi, è il nostro momento in cui vogliamo sapere tutte le vostre storie un po' bislacche. Sentiamo la prima.
3: Ciao, sono Rita dalla provincia di Palermo.
1: Sì.
3: Una cosa da pazzi che è successa non a me personalmente ma a mio padre,
0: mm-hmm.
3: Nel periodo delle olive lui era arrampicato, abbarbicato su un albero che cercava di scuotere i rami per far cadere le olive, e a fine giornata di lavoro si rende conto di aver perso l'orologio.
1: Okay.
3: Quindi ha cercato di dire, mi sarà rimasto impigliato in qualche ramo.
1: Sì.
3: Questo orologio non si è più trovato. O meglio, mi correggo, si è ritrovato, ma l'anno successivo appeso al ramo dello stesso albero.
2: Non ci credo.
3: Ciao.
1: È rimasto un anno l'orologio sul ramo.
2: Ma è bellissima questa storia.
4: La cosa più strana che mi è capitata: uscendo dall'autostrada mi sono trovato una macchina in controsenso, quindi stava entrando in contromano.
1: Tremendo, tremendo.
4: E la cosa assurda che mi ha quasi letteralmente aggredito, perché pensava che io
1: fossi contro la mano.
4: Dopo un quarto d'ora e con l'arrivo della polizia si è convinto che lui era contro mano.
1: Una delle cose più gravi.
4: Buona giornata.
1: Grazie.
2: Una cosa gravissima questa qui, perché in effetti, cioè, immagino la scena, magari l'altro ha detto no, cosa stai facendo, gli segnalava di andare dall'altra parte e invece era lui.
0: Non aveva preso in considerazione il fatto che poteva non avere ragione lui.
2: No, infatti. Amici, grazie per queste storie, sono veramente tantissime.
1: Tutte
2: noi
1: cose
2: le faremo,
1: da pazzi.
2: Continueremo a farle, quindi intanto ripescatele dal passato.
5: Wake me up. Paletta, presa, cicchiello, pronto. Sto costruendo.

0: ragazze, cari amici, noi abbiamo finito, ma sono già pronti Anna e Sergio.
1: Buongiorno.
2: Si sono rincorsi, ma si sono ritrovati davanti al microfono. Eccoli qua. Annina, di cosa si parla oggi? Sergiuzzo, di cosa si parla?
3: Cose belle
0: dai,
3: che...
0: Sergio!
3: Senti dalla voce di Annuzza.
0: Si è svegliato 5 minuti fa, non sa come si chiama, figuriamoci se ha un'idea di pianto.
2: Una vaga idea di cosa può succedere.
0: Vabbè, Anna, pensaci tu.
4: Ci occuperemo di benzina, vedremo dove costa di meno in Italia, come ci stiamo muovendo. È un piccolo borgo che si è inventato una cosa a fare risparmiare i propri abitanti. Borgo di 800 persone, però è una bella iniziativa.
3: Andare in bici.
4: E poi parleremo di difetti. Qual è il tuo principale difetto, Ciccio?
2: Beh, direi che la permalosità è abbastanza forte, sono sinceri. Sì.
3: Beh, che sono troppo bello, forse quello.
4: Quello vabbè, io effettivamente lo ritengo un difetto, sì. Rossella?
0: Ma io forse il mio difetto è che non ne ho, capito?
3: Certo, sì, sarà questo.
2: Che pensi di non avermi? Tre persone uno ha detto la verità. Vedi con chi trasmetto io la mattina?
0: Porca miseria.
2: Questo arriva, questo arriva.
4: Sergio, scusa, vuoi parlare del tuo difetto?
3: Ma io sono un difetto vivente, non è che...
4: Vedi, lui è molto più terra-terra, alla fine.
0: No, ma lui è troppo bello, Sergio, troppo bello.
3: Non possiamo essere in due,
0: ci pestiamo
3: i piedi.
0: E il tuo, Anna?
4: Il mio difetto è che voglio avere sempre ragione, sono impossibile.
0: Ma va, io non l'avrei mai detta questa
3: ma
0: cosa.
4: Ma sai, io voglio avere sempre ragione perché io
2: ho sempre ragione. È una condanna.
0: Va bene, vi lasciamo con una puntata friccicarella. Allora,
4: sì, lo è.
0: Ciao amici, grazie per la regia, grazie a GG Carrozza e a Ricky Battini. Ciao.
4: Ciao.
5: Tutti passi per RDS, ritornando a noi dalle 7 alle 10.
2: Ed eccoci in redazione con Lao Petrilli. Buongiorno di nuovo, Lao.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
2: News mentane, poi godetevi Anna e Sergio.
6: Golfo in apertura, Kuwait sotto attacco nel mirino degli iraniani, le basi americane situate nell'Emirato che dice intercettati missili e droni. Donald Trump minaccia nuovi raid, ma secondo il Wall Street Journal starebbe valutando con il suo staff se dichiarare conclusa la guerra. Il ministro degli esteri di Putin, Sergei Lavrov, annuncia la chiusura di tutte le sedi del Goethe Institute in Russia, una ritorsione dopo la serrata degli istituti culturali di Mosca in Germania, decisa per il caso del drone esplosivo trovato a Lipsia il mese scorso. Quella vicenda ha segnato una nuova escalation, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Continueremo ad aiutare l'Ucraina, non ci faremo intimidire.
7: We will not tolerate it. Intimidation will not work.
8: Non lo tollereremo. L'intimidazione non funzionerà. Siamo uniti. L'Europa e la NATO non solo manterranno la pressione sulla Russia, ma la aumenteranno e non ci fermeremo. Gli europei si trovano di fronte ad una dura verità. Questa è la nuova normalità. Dobbiamo fare di più.
7: We have to step up.
6: 44 anni fa veniva ucciso dalla mafia Carlo Alberto Dalla Chiesa. La comunità nazionale lo ricorda con riconoscenza. La lotta alle mafie è un compito che non consente soste, afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella. Coraggio, senso del dovere e amore per l'Italia, i valori che Dalla Chiesa ha incarnato, sottolinea Giorgia Meloni. Apertura poco mossa stamattina alla borsa di Milano. FTSE MIB indicato in rialzo dello 0,08%. Approfondimenti dai mercati su agi.it. Adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buongiorno Enrico.
9: Buongiorno Lao e buongiorno agli ascoltatori. È il giorno delle ombre russe. È giorno della paura, del grande allarme per le possibili infiltrazioni di Mosca nel dibattito in Europa, nella politica in Europa, sui social in Europa, in vista delle campagne elettorali che ci saranno in tutti i grandi paesi del continente e dell'Unione. È una paura che riguarda l'infiltrazione sui social, nei meccanismi elettorali e anche il sostegno ai candidati. E lì le ombre vanno a investire il generale Vannacci, che non è certo un segreto, era il nostro rappresentante militare presso l'ambasciata a Mosca, proprio nel periodo dell'inizio della guerra d'Ucraina. Quanto ci sia di vero e quanto ci sia di psicosi, quanto ci sia di paura e quanto ci sia di timore fondato su una serie di elementi, lo si stabilirà. Ma oggi improvvisamente, dopo quello che è successo con quell'azione di guerra ibrida con i droni, all'aeroporto di Lipsia in Germania e la denuncia da parte del governo di Berlino nei confronti del Cremlino, tutto assume evidentemente una dimensione che può essere realistica. E bisogna avere chiaro cosa è appunto il rischio, quanto si rischia, quanto c'è di ombra e quanto c'è di realtà. Ma tutto questo condiziona adesso il dibattito europeo e anche fatalmente quello del nostro paese. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
10: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: Giovedì 3 settembre 2026, 10:03 del mattino, buongiorno, buongiorno, buon come siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS da quest'istante a farvi compagnia, ci pensiamo noi, fino a mezzogiorno staremo insieme anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
0: Dove c'è Sergio Tavolone Friscia, buongiorno. A chi abbiamo stamattina?
3: Gengi Carrozzo, in regia, buongiorno.
0: Yes, è proprio lui, vabbè. Come stai Sergio?
3: Tutto bene, tu?
0: Tu hai fatto il pieno alla moto?
3: Sì.
0: Quanto l'hai pagata la benzina?
3: Ma adesso non lo so, perché in ogni posto trovi una cosa diversa.
0: Cercheremo proprio di fare questo, la mappa dei posti dove costa un po' di meno la benzina.
12: All'inizio di ogni ora.
13: I tuoi ricordi e le

0: immortali Achille Lauro, e bisogna essere un po' immortali dal fegato, insomma, bello grosso, lo stomaco forte, per andare a fare benzina e prendere le stangate, anche perché tra i vari rincari d'autunno, visto che tutto è fermo fino al 5 di settembre, ci sarà per l'appunto la benzina, il gasolio, il gas, le scuole, vabbè, insomma, cerchiamo di capire quanto costa la benzina.
1: Allora, prezzo medio se il service viaggia sui 2,014 euro al litro per la benzina, 2,131 per il gasolio sulla rete stradale nazionale. In autostrada si sale rispettivamente a 2,095 e 2,206 al litro, lo sconto sulle accise del gasolio, pari a circa 17 centesimi al litro alla pompa, è stato prorogato fino al 5 settembre. La misura è temporanea, ovviamente, e appunto secondo l'Unisma Energia, una famiglia tipo che consuma 1000 litri di carburante all'anno spenderà nel 2026 circa 356 euro in più rispetto al 2025, vabbè, con un aumento del 22. Il caro carburanti non pesa soltanto sul pilota dell'auto, avrà ripercussioni appunto sui costi di trasporto delle merci,
0: certo,
1: quindi potenzialmente sui prezzi finali anche di molti beni, e su quel fronte le stime sono,
0: quindi,
1: difficili al momento da tirare.
0: Un po'
1: sì,
0: tutto. Va bene, allora, dove andiamo a fare
1: sono,
0: benzina?
1: Ci sono zone esenti da accise IVA, amministrative speciali, il posto in assoluto più economico d'Italia è Livigno, provincia di Sondrio, essendo una zona extra doganale esente da accise statali e IVA sul carburante, la benzina costa 1,30
0: 1,40
1: Livigno.
0: Litro,
1: esatto, mezza 35-40% in meno nella media
0: nazionale.
1: Tutti a Livigno, oppure al confine, insomma, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, ci sono anche degli sconti per i residenti. Le regioni e i distributori più economici in generale della rete ordinaria sono le cosiddette
0: pompe bianche,
1: esatto, distributori indipendenti senza marchio, e che c'è una forte concorrenza tra impianti. Le regioni più convenienti, il Lazio e l'Umbria, che figurano stabilmente tra le regioni prezzi vendi più bassi della rete stradale, intorno, pensa, all'1,63-1,65 al litro per le pompe indipendenti.
0: Ebbene, questa un po' è la situazione, siccome tutti non possiamo andare a fare benzina a Livigno, perché non è comodo,
1: sarebbe la fila infinita, cioè pensa il benzinaio di Livigno impazzito.
0: Allora, andiamo invece a Valle Castellana, che è un piccolo comune abruzzese di circa 800 abitanti in provincia di Teramo, che è diventato un vero e proprio caso nazionale, perché è stato ribattezzato dai media come la benzina del sindaco. Allora, è un piccolo borgo di 800 persone, non aveva il distributore della benzina, cioè c'era un distributore, ma questo distributore, il gestore ha detto, non ce la faccio a sopravvivere perché c'è poca gente, nessuno fa benzina, e quindi cosa ha fatto il comune, cosa ha fatto il sindaco? Ha acquistato la pompa, ha acquistato la pompa, e da quel momento, visto che il paesino non aveva la pompa di benzina, dovevano andare a 15 km per fare la benzina, ha acquistato la pompa, è stato nel 2019 è iniziato questo processo. Come funziona? Allora, viene venduta la benzina a prezzo di costo. Quindi vuol dire che è solo self service, quindi non ci sono stipendi da pagare per uomini che lavorano appunto alle pompe, e l'impianto è totalmente automatizzato e funziona però solo con i contanti per ragioni burocratiche legate alla tesoreria comunale e alle commissioni sui POS, quindi l'impianto accetta solo banconote. I numeri di successo sono incredibili, perché la benzina costa 20 centesimi al litro in meno rispetto alla media nazionale. E tutti hanno finalmente il loro distributore senza dover fare
1: provincia di Teramo?
0: Provincia di Teramo, ma è una piccolissima cittadina, è un comune abruzzese, 800 abitanti, si chiama Valle Castellana, che ha la che ha la benzina del sindaco.
1: Hai capito?
0: Carina, la benzina. Pensa a Roma, se tutte le pompe fossero acquisite dal comune, una grande città come Milano, Genova, Napoli, però insomma.
1: La vedo durissima.
0: La vedi durissima. Tu l'hai fatto il pieno?
1: Sì. Beh.

0: musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Irama, bello Irama, bello. Adesso, nuovo giudice di X Factor, nuova stagione televisiva anche per lui. Beh, l'argomento della benzina riguarda assolutamente tutti. Abbiamo una segnalazione dalla tua Sicilia.
1: Buongiorno, questa mattina a Caltanissette il gasolio 269.
0: 2,600 euro, no ragazzi, vabbè, allucinante. Allora qualcuno ci dice dove andare a fare il pieno pagando molto meno.
2: Buongiorno amici di RDS.
3: Buongiorno.
2: Andate a Malta a fare il pieno. Andate a Malta. 1, 2, 10 il diesel al litro.
3: Certo. Spendi 2000 euro per arrivarci, però poi sparagli sulla
0: benzina. Andiamo a Malta. Amici di Malta che ci ascoltate, siete tanti, vi salutiamo, beati voi che avete la benzina.
3: Andiamo a nuoto però,
0: e comincia adesso, va.
4: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
5: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Torna il tempo delle donne. La Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro, con ospiti d'eccezione. In triennale, dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: Vieni da MD. Per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella!
13: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
15: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
16: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
17: A me importa.
18: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre.
19: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Eccolo qui, commento tanto teso, quello del regalone del giovedì. Arrivano 4 successi di fila senza interruzioni. Alzate volume, ballate e cantate. C'è la sequenza mixata.
4: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.

0: lavoro, questo dei Queen. I want to break free, che chiude la...
1: Ma perché mangi la... I want to break free. Dillo bene, I want to break free.
0: Yeah.
1: Dillo bene.
0: I want to break free.
1: Vedi? No, ma te ne mangi.
0: Perché ho preso il caffè da poco, capito? Quindi sbiascico. Allora, era la sequenza mixata in questo giovedì 3 settembre alle 10.38 del mattino qui su RDS, lì sul canale 265, qui con Annuzza Pettinelli,
1: qui,
0: JJ Carrozzo e Sergio Lucia Comboni.
1: Tu per me sei il topolone nostro. Andiamo a vedere il mondo dei vezzeggiativi, perché gli italiani sono fantasiosi. Topolone è proprio per la tua fisicità, sì, perché insomma per come sei, perché sei proprio, ti attapiri proprio. Tapiri come i topoloni, e questa è una bella cosa. Ma vediamo qual è il vezzeggiativo più usato dagli italiani.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre pedala tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Ironman Italia Cervia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
1: Io lo chiamo Topolone, lui non mi chiama.
0: Annuzza mi chiama.
1: Non mi chiami Annuzza. Vabbè, ma non è un nomignolo.
0: Sì. Again?

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Sienna Spyro, Great Expectation. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
0: Nuri e Brash, Serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi sveglia il sole, che mi dà vitamina, che illumina il parquet.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Coldplay, BTS, My Universe, alle 10.48 di questo giovedì su RDS con Anna e Sergio.
1: Nomignoli, sì. Ognuno di voi ha sicuramente il nomignolo di famiglia, sì. Ma se andiamo a vedere, gli italiani nei confronti del proprio partner hanno il non è un nomignolo, come lo chiamano?
0: Allora, gli italiani usano un'ampia varietà di vezzeggiativi e nomignoli affettuosi, dai più tradizionali fino a quelli più scherzosi o intimi. I grandi classici sono amore, tesoro mio, vita mia, cuore o cuore mio. Poi ci sono quelli ispirati al mondo animale, dolci e scherzosi, pasticcino.
1: Adesso io, pasticcino, se qualcuno mi chiama pasticcina, ma io gli do una testata.
0: Piccola, cucciola, topolina,
1: ah, quindi vedi, topolone nel tuo caso.
0: Gattino cagnetto, ma chi è che chiama cagnetto? Vieni cagnetto. Ma chi
1: vieni
0: sei?
1: Cagnetto è peggio,
0: ma
1: guarda.
0: Ma cagnetto è ancora peggio. Orsetto, orsetto. Lavatore. Ma
1: questi sono i nomignoli più diffusi d'Italia. Poi ci sono quelli che sono patata, patatina, zucchero, sì, zuccherino, polpetta.
0: Polpetta.
1: Vieni polpetta, mamma, vieni polpetta. Stella, stellina, sì, gioia mia, che tu usi tantissimo.
0: Sì, gioia mia, sì, assolutamente sì.
1: Ma perché viene dal dialetto? È un modo di dire siciliano, gioia?
0: In Sicilia si usa tantissimo. Sì,
1: gioia?
0: Sì, gioia mia.
1: Gioia mia. Ma è sangue mio pure?
0: Sangue mio, certo.
1: Sango?
0: Certo. Sango. Con la U, sangue mio.
1: Sì, sì. Non c'è gnu,
0: no.
1: Non è sangue,
0: no.
1: Sì. Sangue mio. È bello sangue mio. Ma ci sono altri nomignoli dalle tue parti?
0: Ma ce n'è tantissimi, ma è di tradizione, perché magari sentivi i nonni, sai, le cose che si chiamavano così. Cioè, comunque nelle famiglie, poi insomma nel sud c'è molto calore, molto affetto, c'è sempre, no? questo modo di. Per esempio, molti nei paesini più piccoli, se chiedi di che ne so, JJ Carrozzo, non lo conosco.
1: Già uno che si chiama JJ Carrozzo.
0: Se per esempio dice UDJ, cioè, capito?
1: UDJ.
0: Ognuno è associato a qualche cosa.
1: Cioè, quindi quello che fai non ti chiamano per nome, quello che fai.
0: Esatto,
1: esatto. Non so, l'idraulico.
0: Sì, oppure i nomi delle famiglie, no? Per esempio, se tuo papà era conosciuto, che ne so, come Upicchio, allora,
1: che vuol dire?
0: Invece di cercare Giuseppe, cerchi un figlio Upicchio,
1: ah!
0: Cioè, capito? Perché non ti ricordi che si chiama Giuseppe,
1: sì. E non ti ricordi nemmeno come si chiamava il padre,
0: esatto.
1: Perché se lo chiami Picchio,
0: il nomignolo te lo ricordi, ma il nome non te lo ricordi.
1: Il nome non te lo ricordi.
0: È molto diffusa questa cosa, sì.
1: Sì, io pensavo che fossero un po' passati,
0: no.
1: Tra i ragazzi questi nomi invece sono stati praticamente aboliti, perché nessuno ha voglia di sentirsi chiamare pasticcina adesso, se veramente, dai, pasticcino.
0: Sì, la nuova generazione è molto più, sì.
1: Sangumio.
0: Allora, sangumio è bellissimo, guarda che è molto.
1: Che vuol dire che sei proprio.
0: È molto parte del. Cioè, proprio parte di me.
1: Sei proprio sangumio.
0: Un tutt'uno, cioè, inseparabile. Cioè.
1: Quindi tu a una donna, mentre fai l'amore, le dici nell'orecchio sangumio.
0: Assolutamente. È troppo intima queste cose.
1: Dimmi delle cose all'orecchio su Sergio.
0: No, non posso dirtelo.
1: Scusate, dai, facciamo conto. Ci ha messo la musica giusta.
0: Sono impegnato.
1: Con chi?
0: No, dico, sto facendo altro, non posso parlare.
1: Ma come puoi parlare? Sei in radio, sangue mio!

0: fuori d'estate, non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: 3882 sui romignoli, sui festeggiativi, sui soprannomi. Un macello, c'è cioè un macello, macello.
1: Specchio Romocore.
0: Specchio Romocore.
1: Sì, del mio cuore. Anche bello, anche questo, sì, no, sì, non sì, è mai. È un po' lungo come nomignolo. Sentiamo un po' la vostra spontaneità.
2: Questo sì che è un bel argomento. Spero non mi stia ascoltando la mia compagna.
0: Perché?
2: Io la chiamo Croce. La mia Croce. E me la sono pure scelta.
0: Ognuno ha la sua croce.
1: Croce, senti per casa, croce, per favore, mi porti un bicchiere d'acqua. E dall'altra parte se ti te lo vai a
0: però
1: prendere.
0: Però ne è cosciente, capito?
1: Sì, cioè, ne è cosciente. Ancora. Sì.
3: Ciao Anna e Sergio, io mio marito. Ciao. Allora, io mio marito lo chiamo Maui da quando ci siamo conosciuti. Maui. Lui mi chiama Lumachina.
0: Sì.
3: E invece quando lo faccio incavolare mi chiama Baldracca.
0: Ecco,
3: non so se
0: benissimo.
3: Si può dire radio. Ciao.
0: Ma che c'è?
1: Ma che mo- ma non si può dire.
0: Cioè, da Lumachina, c'è una vita.
1: C'era abisso. State con noi tra poco, i difetti degli italiani.
4: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Lao Petrilli. Buongiorno Lao.
9: Grazie, buongiorno a tutti.
0: A te.
9: Clima allarme dell'ONU, pianeta in grave pericolo, il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, le temperature continuano a crescere e si stimano temperature sempre più alte ancora fino al mese di febbraio. Ucraina, ci sono possibilità di negoziati costruttivi con Kiev, afferma Vladimir Putin. Da Copenaghen l'allarme del controspionaggio danese, i russi preparano sabotaggi ai danni delle nostre industrie e della difesa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha
10: tutti gli attacchi che vengono rivolti contro l'Unione Europea devono essere respinti, qualsiasi tipo di attacco sia. Noi non siamo in guerra con la Russia, però non possiamo dimenticare che poche settimane fa sono state espulse due spie russe, due addetti militari, perché stavano svolgendo attività di spionaggio.
9: Missili e droni iraniani questa notte contro Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, nel mirino delle forze armate della Repubblica Islamica, le basi americane nei due paesi. Intanto carburanti sempre più cari in Italia, benzina al prezzo medio di 2,39 euro al litro, gasolio a quota 2,147, i dati sono del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi, ancora buongiorno Enrico.
11: Ancora buongiorno Lao, ancora buongiorno agli ascoltatori. La vicenda Ranucci-Lavitola sta all'opinione pubblica che si appassiona alla politica, all'informazione, alla televisione, come la vicenda di Garlasco sta a una parte non del tutto estranea alla prima, di opinione pubblica. È come un giallo appassionante, un intreccio, per meglio dire, appassionante, che si vorrebbe non finisse mai, e infatti ogni giorno ci sono degli elementi nuovi. Ma nel caso Ranucci-Lavitola scava qualcosa di diverso. Dopotutto l'opinione pubblica che segue Garlasco ha probabilmente una sua opinione e fa in qualche modo il tifo per Stasi o per Sempio, e già questa è una distorsione, perché uno vorrebbe pensare che la cosa giusta è fare giustizia per quella povera vittima di quel delitto di Garlasco. Nella vicenda, che per fortuna non ha vittime, di Ranucci-Lavitola, invece scavano due fazioni contrapposte che hanno degli interessi, perché ci sono evidentemente gli esponenti del centrodestra che mai hanno tollerato Ranucci, e tanto più dopo tutte le ultime uscite, e chi legittimamente pensa che il giornalismo d'inchiesta incarnato da Ranucci sia sotto attacco. E allora quello che si vede è che contemporaneamente ci sono due tentativi di trovare l'errore dalla parte avversaria. Pensate a quanto si è scavato nelle ultime 72 ore sulle figure di coloro che erano stati chiamati dalla RAI provvisoriamente come sostituti di Ranucci. Pier Vincenzi è quella giornalista che invece ora non potrà più essere perché ha fatto un passo indietro, a lei alla guida della trasmissione. E se vedete, si cerca nel suo passato, nel suo presente, nei suoi errori, nelle incongruenze, come fanno dall'altra parte quelli che scavano riguardo a Ranucci. Come dire che il risultato non è la vittoria o la vittoria della verità, è delegittimare l'altro. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
0: Siete con noi quelli della mattina di RDS, questo giovedì 3 settembre 2026, le 11.04, ancora un'ora da passare insieme. Siamo anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre. Stanno arrivando tanti messaggi al 38822, 38822, e Annuzza Pettinelli è felice.
1: Sono certo che sono felice, sto bene, i nostri ascoltatori partecipano anche in maniera così. Adesso però è arrivato il momento della verità, sì. Perché vedremo, partendo dai difetti fisici che ognuno odia di se stesso, a quelli invece della personalità che sono forse un po' più...
0: Restate incollati, intanto JJ Carrozzo in regia vi manda un regalone, sentite che arriva.
5: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: d'amore. Chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 11:18 di questo giovedì con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Che difetti hai?
0: Tutti.
1: No,
0: tutti.
1: Vabbè. Faremo una panoramica dei difetti e delle cose che principalmente non piacciono agli italiani. C'è una cosa in centro della faccia, al primo posto, il naso. Fai del naso e profilo?
0: Dicio.
1: No, il naso giusto, il naso bello tu.
0: C'ho il naso bruno. Meno male. L'unica cosa da prendere.
1: Un'occhiata allo specchio insieme.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate, noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
9: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su Samsung.it.
15: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. 2 giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli €2,99.
17: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: I nostri difetti, beh, la musica di RDS difetti non ne ha, siamo proprio bravi a sceglierla.

0: cura medusa che ti brucia. Piece of your heart.
1: Alle 11 e attenti 20. Alle meduse che urticano. Esatto, ecco, era questo.
0: Sì,
1: che
0: sarebbe, sì, sì.
1: Gli italiani si lamentano, si guardano allo specchio, non va bene mai nulla, come diceva questa canzone.
2: I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai.
1: Cosa non piace agli italiani? Cosa vorrebbero cambiare?
0: Allora, dai sondaggi di settore, dalle statistiche della medicina, chirurgia estetica, dalle ricerche dell'estetismo percepito, emergono chiaramente le insoddisfazioni fisiche più diffuse in Italia. Allora, naso, forma, gobba o asimmetria, la rinoplastica resta tra gli interventi più richiesti e discussi. Il naso è il principale complesso per chi soffre di insicurezza.
1: Beh, poi, certo, se c'è il naso di Dante mi rendo conto, insomma, che è importante, no?
0: Rughe, invecchiamento cutaneo, zampe di gallina, solchi nasolabiali, perdita di tono del volto sono tra i problemi più percepiti a partire dai 30-35 anni addirittura, così giovane. Che
1: ma tu non hai tante rughe ad esempio, non ti lamenti delle tue rughe? No?
0: Noi diciamo in carne siamo belli tiratelli. Se dimagrisci poi
1: certo, poi si vedono un po' di più.
0: Io appositamente non dimagrisco.
1: Fai bene, così le rughe non si vedono. Poi, sono d'accordo con te.
0: Doppio aumento e definizione della
1: jawline, la mandibola.
0: Ah, sarebbe la jawline.
1: La jawline.
0: Ah, che ti parlare, diciamo, rommosso, come si chiama?
1: Sì, no, quella è la mandibola pronunciata, sì, l'americana, insomma, sì, il mento squadrato. No, parliamo proprio della definizione di questa parte.
0: Che ti togli, diciamo, il doppio
1: aumento. Su 2,5 digitale terrestre potrà vedere la diapositiva di questa parte qui, che se ha il doppio mento, insomma, il profilo non ha un
0: grande. Ed è molto sentito sia dagli uomini che dalle donne per l'effetto che ha sul profilo del volto.
1: Certo.
0: Poi, calvizie, diradamento dei capelli. Lì, vabbè, tanta gente, insomma, tra gli uomini in assoluto il difetto fisico più temuto, fonte di maggiore stress psicologico, anche se poi vedi i vari Montalbano sono, ti fanno capire che anche l'uomo, diciamo, calvo, comunque può piacere.
1: Beh, adesso la boccia, adesso, come si dice in gergo, è sempre più portata.
0: Ci sono uomini, insomma, con la boccia molto affascinanti.
1: Sì,
0: no?
1: Non c'è bisogno di avere per forza i capelli. Ne ho visti tanti tornando in da un weekend bellissimo a Istanbul, che erano tutti fasciati in testa, sì, perché vanno a fare il trapianto.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Però posso
0: dire, sembra che l'aereo ha avuto tipo che era sbattuto, sono tutti quanti fasciati.
1: Esatto.
0: tutti quanti.
1: Però c'è da dire una cosa, che sì, effettivamente la testa deve avere una bella forma, se hai la testa a pera,
0: certo,
1: insomma,
0: certo, deve essere regolare,
1: posso capire,
0: certo,
1: che sia un problema,
0: è giusto. E poi l'orecchia sventola, un altro dei problemi, i primi difetti fisici percepiti dall'infanzia e dell'adolescenza,
1: che possono essere poi corretti in maniera molto semplice.
0: Beh, Stefano, perché, per esempio, è un esempio, cioè,
1: Stefano De Martino, Stefano De Martino non ha rifatto anche il naso? Perché
0: sì, ha rifatto un po' tutto, però insomma,
1: ha rifatto tutto?
0: Un po' tutto.
1: No?
0: Sì, però diciamo l'orecchia si vedeva quando era ragazzo.
1: Vabbè, l'ha corretta, ma mi sembra,
0: sì,
1: giusto poterlo fare.
0: Mano,
1: sì, insomma, è una cosa molto semplice. Sì. Il corpo, la silhouette, ovviamente le adiposità localizzate, la pancetta, la cellulite, sì, la ritenzione idrica, la forma, la dimensione del seno per le donne.
0: Come?
1: Voi uomini questo problema non ce l'avete. quindi almeno questo no, però esiste anche per gli uomini la ginecomastia, che lo sviluppa non il tessuto mammario, accumulo del grasso sul petto,
0: certo,
1: vabbè,
0: certo,
1: le smagliature, la pelle rilassata e la peluria eccessiva,
0: sì,
1: questi sono insomma i macro difetti,
0: sì,
1: va bene, che uno può correggere o non correggere, perché se uno si guarda allo specchio e si piace lo stesso, non è detto che
0: deve, appunto,
1: però non bisogna farsi una malattia,
0: no.
1: Ma a prescindere da questo,
0: sì,
1: che sono i difetti che noi proviamo a correggere, possiamo fare qualcosa,
0: sì,
1: un po' meno è per esempio quello che possiamo fare sui nostri difetti caratteriali.
0: Ma lì
1: e lì è il problema, non c'è chirurgo plastico,
0: soprattutto
1: che tenga.
0: Insomma, crescendo poi non glieli togli più, cioè,
1: non
0: se
1: togli.
0: Uno è così e così.
1: Al primo posto dei difetti,
0: sì,
1: caratteriali, gli italiani hanno indicato la permalosità. Cioè quando uno ti fa una battuta, quando uno ti dice una cosa, cerca anche in buona fede naturalmente di correggerti.
0: È perché stai guardando a me?
1: Esattamente,
0: cioè,
1: mi sono capito perché
0: non ho capito,
1: cosa che non va
0: perché
1: bene.
0: Perché parlando della propria persona, perché stai guardando a me, non ho capito. Che cosa vuoi dire?
1: No, non voglio dire niente, non ce l'ho con te.
0: Esattamente.
1: Ma
0: questo,
1: insomma, la permalosità è al primo,
0: sì,
1: posto,
0: sì.
1: E poi al secondo gli italiani.

0: italiani hanno indicato l'avarizia, che non c'è niente di peggio di quello proprio, mamma mia che cosa brutta, avarizia non solo finanziaria ma anche di sentimenti, sai, quelli proprio duri, quelli che non si mollano mai. Poi la lista è molto lunga, ma? Nel momento della verità vi vogliamo chiamare in causa, ecco io lo dico sempre, il mio peggior difetto è che credo e sostengo di avere sempre ragione, cioè in questo io sono insopportabile, mi rendo conto. Di il tuo.
1: Ma io guarda, io ne ho tantissime.
0: No, vabbè, ma ce n'è uno che riconosci, no?
1: La testardaggine, sicuramente.
0: Sei testardo?
1: Sì, se mi metto in testa una cosa è quello. Cioè, la devo ottenere.
0: Ma quella non è un difetto, quella è la perseveranza. No, la testardaggine è quando uno, ecco, diciamo questo, faccio io lo specchio per te.
1: Vai.
0: È che nonostante tutti ti dicano che quella cosa è bianca, tu anche di fronte alla realtà assoluta che la cosa è bianca, dici che è nera.
1: Ecco, questo sì.
0: In questo sei testardo come un mulo.
1: È vero.
0: Questo è il tuo più grande difetto, è questo. E poi sei pigro, ma quando sei e poi ce ne avrei altri, ma lasciamo stare. I vostri difetti, forza, confessateli.
1: 3882 3882.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music novità
3: RDS. Julie e Brash, serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Dunque, ha detto a Sergio che uno dei suoi difetti è essere pigro. Lui inizia le cose oggi. Oggi mi iscrivo a un corso di equitazione e domani smette.
1: Non fare oggi quello che puoi fare domani. Se ti viene voglia di lavorare, fermati, aspetta che ti passi.
0: Ecco, vabbè. Questo è Sergio. E in tua difesa c'è un'amica.
2: Sì, ma anche la pigrizia può nascondere dei pregi.
1: Ah sì?
2: Infatti chi è pigro trova sempre il modo più veloce e più facile di risolvere determinate situazioni. Work smarter, not harder.
0: Insomma.
2: Quindi possiamo dire che è un ottimizzatore. Ecco.
1: Ti ringrazio tanto. Tu sì che mi capisci.
0: Work smarter, cioè lavora intelligentemente, non più fortemente. Esatto. Questo è quello che dice la nostra ascoltatrice. Io non sono troppo d'accordo, perché non sempre la soluzione si trova, e quindi certe volte serve l'olio di gomito, sai cos'è?
1: Sì.
0: Non hai mai pulito niente.
1: L'ho lasciato a casa.
0: L'hai lasciato a casa. I vostri difetti arrivano 3882238822.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre, nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'Isola Tiberina, tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzeri.

0: Saioli tutte riunite in un unico posto, per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'una. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket, pizzavillage.it o Official Pizza Village.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
8: profumo in trasferta,
7: montagne, mari e...
9: bellissimo orizzonte.
7: Hanno aperto più di 1400 porte.
10: Wow!
7: Dato spazio,
10: un castello,
7: ai sogni pazzi.
10: Anche oggi ho esagerato.
7: Facendoci sentire ogni sera a casa.
11: Guardate dove siamo.
7: Casa a prima vista, i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: I difetti, come diceva Mina, i miei difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai.
15: Ce li state raccontando, 38822, 38822, tra poco ascolteremo le vostre voci.

0: Islanda, pinguini tattici nucleari.
1: Lo sai che tra tutti i difetti elencati ai nostri ascoltatori nessuno ha detto la gelosia? Perché la gelosia, ragazzi, è un difetto terribile che non fa vivere l'altro e ti fa vivere in maniera terribile. Sul voler avere sempre ragione sono in bellissima compagnia. Però veramente, sentiamo.
2: Il mio più grande

0: Il difetto è che sono una persona che purtroppo si ricorda tutto, nel bene e nel male, quindi mi basta veramente un piccolo torto, mi basta veramente niente per cancellarti, perché sono molto buona, sono una persona molto buona e molto paziente, quindi ti do l'anima, ti do tutto, però mi basta poco per ritirare tutto e cancellarti definitivamente, e è un giudizio che difficilmente cambio, quindi difficilmente torno indietro.
1: Siamo uguali.
2: No, però scusami amica, capisco benissimo, però non sei paziente, perché una paziente invece sopporta, quindi no, si contraddice, perché dice che è paziente.
1: Nel senso che all'inizio è, però appena poi sbagli c'è quella famosa gocciolina.
2: Appunto, quindi non sei paziente. No, perché si dice basta che uno mi fa una piccola cosa, allora non è la pazienza,
1: ma
2: sicuramente.
1: Ma se tradisci la fiducia è finita.
3: Io ho due difetti che mia moglie sempre...
2: Aspetta, quello è tutto un altro discorso. Quello è tutto un altro discorso, di non saper perdonare un tradimento o qualcuno che
1: però
2: ti
1: fa. Però di solito chi è paziente in questo senso, nel senso che prima di arrabbiarsi e arrivare a chiudere, definitivamente ci mette un po'.
2: Questo, c'è del tuo.
1: Forse questo intendeva lei.
2: C'è del tuo, ti riconosce.
1: Sì.
3: Io ho due difetti che mia moglie sempre mi dice di avere. Di non ammettere mai i miei sbagli e prendere la mia responsabilità.
1: Sì.
3: E dare sempre la colpa a qualcos'altro, a qualcun altro. E l'altra cosa che non ho è quella sempre di giustificare qualsiasi cosa faccia, per cercare di far vedere che non ho mai sbagliato.
2: E questo ci sta, insomma, ammettere la sconfitta di aver sbagliato è la cosa più difficile, certo, da fare. Uno prova a dire no, pioveva, abbiamo una giornata storta, ha fatto una stupidaggine.
4: Ciao a tutti. Ciao. Il mio compagno ha il difetto del controllo, deve sempre controllare, verificare tutto quello che anche io gli dico, anche se ho già controllato prima. Ci non va mai bene.
2: C'era il marito sotto.
1: Guardalo,
2: c'era il marito sotto.
1: Ci
2: sono entrambi in radio.
1: Meraviglioso.
2: Li salutiamo. Vogliamo, ragazzi, non litigate.
1: Pensa che c'è in quella macchina, però che discussione che è nata da questa cosa.
2: Lui sta dicendo, hai dovuto dirlo persino alla radio.
1: Ora litigherà senza motivi.
2: Vi ricordate Furio, il personaggio di Verdone? Ma mamma mia, ecco, se è così hai tutta la nostra solidarietà e comprensione.
5: Il mio difetto più grande è che dico sì a tutto e a tutto. Ciao Domenica, grazie.
1: Impara a smettere, che si vive meglio, guarda. Tanto poi non ne vale la pena alla fine.
2: Mamma mia, come stai storto.
1: Non ne vale la pena.
2: Sei proprio storto.
1: No, ho dato troppo a tanta gente che non merita. Quindi
2: questo
1: poi alla
2: è
1: fine...
2: un altro discorso. Però dire sì vuol dire che sei una persona gentile, hai un animo buono.
1: Però
2: e quindi...
1: posso dirti, i veri amici, quelli veri, che sono pochi, ma buoni, non ci offendono anche di fronte a un no, ti capiscono, ti accettano così per come sei, non puoi fare felici tutti, tanto non ci riesci.
2: No, ma non è
1: uno tende a dire sì a tutti perché magari ha paura, capito, di ferire, di offendere, cerca di accontentare, intanto ci sarà sempre qualcuno che non apprezza, non capisce e si lamenta comunque.
2: Sergio, lo sai che tutte queste cose che hanno detto gli ascoltatori le hai fatte tu e hai raccontato un po' di te?
1: Sì, ma tutti quanti, insomma, alla radio è verità.
2: Tu stai zitto con la verità. Andiamo avanti, vai, che c'è un pezzo bellissimo da sentire.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: così l'appuntamento con Anna e Sergio, sono arrivati peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a voi.
2: Venite, quali sono i vostri difetti? Appendice, siccome tutti voglio... ci siamo confessati.
3: Quali
2: Giovanni?
3: Sono i nostri difetti?
2: Qual è il tuo
3: sono egocentrico, logorroico,
2: vabbè, basta.
3: Puntiglioso.
2: Vabbè, basta.
3: Fastidioso. Sono così fastidioso che mi devo fastidio da solo. Adesso continuo per
1: maniaca del controllo.
2: Maniaca del controllo.
1: Che...
2: No, non ce ne eravamo mai accorti.
1: No,
2: ma che strano questa
1: io
2: cosa.
1: Sono proprio è una patologia che ho, me ne rendo conto, lo so che ce l'ho da tantissimo
3: tempo.
1: No, ho la mania del controllo. Fa parte del disease.
2: Addirittura
1: un disease. Eh beh, sì, un po' ne soffro.
3: Ma comunque
1: chi mi sta intorno, insomma, non se la vive benissimo.
3: Lo so. Cari ascoltatori, se Giovanni volete mandarmi un messaggio di cordoglio,
2: solidarietà.
3: Comunque questa è una bella cosa, l'autoanalisi è bella. È interessante.
2: Io l'ho detto, insomma, io sono
1: tu, Anna?
2: Io voglio avere sempre ragione, sono insopportabile.
1: Sì. Sì, eh?
2: Ma il problema è che ho sempre ragione, capito?
1: Certo,
2: io lo dico.
1: Sergio?
4: Ma io sono pigro, sono insomma in qualche modo.
2: Poi testardo, mamma.
1: Testardo.
3: È talmente pigro che non vuole dirli.
2: Esatto.
3: Andiamo oltre. Sì.
2: Ci sono i peggio, con che cosa, Petra? Tu che sei alla maniera del controllo, saprai, no?
1: Allora, oggi giovedì parliamo di musica, sicuramente c'è un bel Music for You tra poco e poi tanta fuffa. Perché comunque noi questa settimana siamo partiti un po' diesel.
2: Pensa che fatica per una che è la maniaco del controllo, la fuffa.
1: Manda, perché lavoro con Vernia, io la mattina ci provo, alle 6.40 sto già là che mando i messaggi.
3: E
1: guardi l'orario dei messaggi, è impressionante. 6.45 stamattina.
3: 28 WhatsApp.
1: E lui mi ignora.
0: Staremmo ore ad ascoltarvi, ma sono le 12.01.
3: Ma ce ne tre, fra poco.
0: E dalla redazione ci chiamano. Grazie, JJ.
2: Ciao.
0: Grazie, Petrelli.
2: Grazie a tutti, a domani. Ciao, ragazzi. Ciao. Baci.
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi.

0: 9 nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Torniamo in redazione RDS, Leo Petrilli per noi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
3: Buongiorno, nuovo dramma dei migranti in apertura, 80 morti su una piccola imbarcazione alla deriva a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Chiederemo una presenza permanente di Frontex a Ceuta, afferma intanto intervenendo al congresso il premier spagnolo Pedro Sanchez. Sulla crisi ha detto scatenate le reti di disinformazione filo israeliana e russa. In Germania due arresti per il lancio di alcuni ordigni incendiari contro il cantiere di un'azienda del settore difesa a Monaco di Baviera, in manette una coppia di bulgari. E sono sempre più tesi i rapporti di Unione Europea e NATO con Mosca dopo le indagini sul rinvenimento di un drone esplosivo proprio in Germania, a Lipsia, hanno fatto emergere responsabilità russe. Mark Rutte, numero uno del Patto Atlantico, ha chiarito:
4: se la Russia pensa che verremo divisi dalle minacce o che non potremo più fornire assistenza all'Ucraina, si sbaglia. La nostra unità è incrollabile. Il nostro sostegno all'Ucraina è chiaro.
3: Missili e droni iraniani contro Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, Milanotte, Milmirino delle forze armate della Repubblica Islamica, le basi americane nei due paesi. Lutto nel mondo della politica, è morto a Roma Fabio Mussi, dirigente del Partito Comunista, poi di PDS, DS e Sinistra Italiana, fu più volte parlamentare e ministro dell'università con Prodi, aveva 78 anni. Treno bloccato a Milano per un guasto provocato a quanto sembra da una caduta di calcinacci all'imbocco di una galleria, 400 passeggeri evacuati. Ed eccoci all'ultimo appuntamento di questa mattina con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
5: Ancora buongiorno, Lao. Ancora buongiorno agli ascoltatori. Si commentava ieri il gesto, la decisione del Consiglio regionale del Veneto di approvare la legge sul fine vita. Un passaggio molto importante, non solo perché il Veneto è una regione importante ed è la quarta a fare questa scelta dopo Toscana, Emilia e Sardegna, ma perché si tratta della prima regione a guida di centrodestra, una maggioranza di centrodestra nel Consiglio regionale a fare questa scelta. Un passaggio importante dal punto di vista di chi crede in questa battaglia per la libertà di scelta anche all'estremo. Ma io voglio segnalare che c'è qualcosa di forse più emblematico che è stato fatto ieri in Veneto, da parte proprio del governatore del Veneto, Stefani, che in occasione dell'inaugurazione della Mostra del Cinema di Venezia ha sfilato sul red carpet, non con attori, attrici, non con figure che potevano essere emblematiche del mondo del cinema, ma con una ragazza autistica appassionata dell'arte cinematografica. Una scelta forte, importante, accompagnata da parole ancora più importanti: verrà il giorno in cui questo non sarà una notizia, questo fatto non sarà una notizia. Anche questo dell'inclusione è un passaggio importante, non banale, che andava sottolineato. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
6: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Amici di RDS, buongiorno Giovanni Vernia.
7: Ciao Pepi Loresan, la persona con più aura che conosco.
2: Davvero?
7: Tu sei una delle persone con più aura che conosco. Anche JJ Carrozza è una persona con l'aura.
2: Ma dai.
7: Adesso c'è questo termine fra i giovani.
2: Sì,
7: si usa, c'ha l'aura.
2: Mio figlio lo dice spesso.
7: È vero, anche sì. Mia figlia.
2: Aura,
7: anche
2: dice aura.
7: È bella questa cosa qua. Adesso poi la approfondiamo, se ti va. Tu che c'hai,
2: sì,
7: l'aura, mi dai il permesso di approfondire questa cosa dell'aura?
2: Ma facciamolo.
7: Che poi non sarebbe altro che il carisma, diciamo.
2: Sì, forse sì, l'aura è quello.
7: Però l'aura, sì, è qualcosa di più. Ci sono anche le battaglie di aura.
2: La battaglia di aura.
7: Tra poco vediamo.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le

0: Paradise, agitare Coca-Cola, Petra Loregian, Giovanni Vernia, oggi è giovedì.
1: Sì,
0: oggi è giovedì,
1: sì.
0: E siamo partiti con questa cosa dell'aura, perché allora ci sono proprio delle gare, abbiamo letto, c'è un articolo.
1: Sì, soprattutto in America Latina.
0: In America Latina, tra i giovani, spopolano le aura battle, cioè
1: sì,
0: fanno delle sfide per dimostrare chi ha più aura.
1: È una sorta di battaglia tipo quella che facevi, no, quando iniziavi a fare rap, le battaglie dei rapper, no? Tutti in cerchio in un luogo pubblico,
0: sì,
1: e al centro va una persona e comincia la sua performance per dimostrare di avere aura.
0: Sì, ma non deve fare una performance, perché l'aura è la presenza, cioè,
1: sì, è un insieme di cose lì, eh.
0: Tu praticamente dici, oh, quello lì c'ha un'aura,
1: sì,
0: pazzesca,
1: sì.
0: Quando entra in un posto e non deve far niente, tutti notano la sua presenza,
1: certo,
0: cioè, ma non perché è vestito strano, perché fa cose strane, perché c'ha la presenza, ha proprio quella,
1: sì,
0: è come se non si riesce a descrivere, c'ha un alone intorno di,
1: esatto,
0: di presenza, non so, per tu, se tu pensi ai personaggi noti, no?
1: Sì.
0: Chi è che secondo te c'ha l'aura?
1: Achille Lauro.
0: Achille Lauro c'ha l'aura?
1: Secondo me ha l'aura.
0: Cioè, se entra, sì, lui c'ha la presenza.
1: Sì. Vasco Rossi.
0: Beh, Vasco, sì.
1: Ha l'aura.
0: Neck no, perché sappiamo che...
2: Laura non c'è, è andata via. Laura non
0: Linda,
2: è...
0: Linda mi segue proprio
1: Linda
0: in ogni pensata.
1: Ruota,
0: in ogni pensata.
1: Sì.
0: Beh, io per esempio penso a Bono Vox.
1: No,
0: se
1: non c'è l'aura. Bono Vox non ha l'aura.
0: Ho capito, no. Se devi decidere tu allora.
1: No, Bono non ce l'ha.
0: Tu di, allora, secondo me non ce l'ha.
1: Secondo me Bono non ce l'ha.
0: Ok. Italiani, dai, italiani.
1: Ti ho detto Vasco, Achille, fammi pensare chi che potrebbe avere l'aura.
0: Aspetta, scusa, devo far suonare una chicca,
1: sì,
0: perché siamo in ambito scemo.
1: Sentiamo.
0: E allora lo faccio suonare. Un ascoltatore ha mandato, la Pausini c'ha l'aura.
1: Bravo.
0: Mi ha già fatto ridere.
1: Così ci
0: piace. Così.
1: Bravo, bravo.
0: E da lunedì che siamo tornati non riuscivamo a dare una chicca, guarda.
1: Vedi?
0: Bravo, bravo.
1: Ci volevamo, bisognava carburare un po', ma poi ci siamo arrivati.
0: Sì, sì, sì.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: The Bausa, Lose Myself. Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

0: Chris the Sarandì. Riuscivo a leggerlo, scusatemi, adesso l'ho imparata a memoria. Da oggi in poi
1: sono queste canzoni nuovo. Qui che ogni tanto si mettono in crisi, come quella che si faceva la charrette, ti ricordi?
0: Vedi, non abbiamo Laura.
1: Dimanche me fait la charrette, com'è che era?
0: Sì, Dimanche.
1: Dimanche, no, me, Dimanche me depile.
0: Non c'è più.
1: Ci eravamo lasciati così, ci sarà ancora forse. So. Lasciati così, prima delle vacanze.
0: Allora, e invece abbiamo iniziato con questo gergo. Vuol dire hai Laura, cioè per dire che sei uno che c'ha presenza, uno che c'ha carisma. Uno che è un modo di dire, un gergo giovanile
1: che poi i ragazzi lo usano anche in un altro contesto, cioè tu gli dici, che ne so, ah guarda, ti piace come sono vestito, la risposta aura. Quindi neanche hai Laura o no, sembra che tu hai, cioè,
0: parola secca. Poi scrivono: Giovanni ha un'aura pazzesca, lo seguo da sempre. No, io no, io non ho l'aura pazzesca. A me se mi vedono mi dicono hai Laura, mi dicono vai a Laura.
1: Anche Laura,
0: vai a lavorare, mi dicono. Io ho Laura in giurisprudenza, vabbè, l'abbiamo data la chicca, ragazzi.
1: Chicca andata.
0: L'abbiamo data, che però faceva ridere anche questo.
1: Sì.
0: E quindi potremmo lanciare i modi di dire, Petra.
1: Sì.
0: Perché adesso questo è un modo di dire modernissimo.
1: Super moderno.
0: Noi ne avevamo altri.
1: Noi eravamo rimasti un po'.
0: Giusto.
1: Un po' boomer noi. Però magari ce ne sono altri che non conosciamo, cioè modi di slang, dai. Slang, dai
0: anche un numero che è 38822, aspetta, vado a memoria, 38822.
1: Aura. Tra poco.

0: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
1: A casa o in giro,
0: la festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket, pizzavillage.it o Official Pizza Village.
7: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre, pedala tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati di trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Iron Man Italy a Cervia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa. Back to cool.

0: What's up? Che bello questo pezzo ritrovato in chiusura di sequenza qui su RDS alle 12.41.
1: E che questa è anche un altro delle esortazioni, sì, che mi rivolgono spesso.
0: What's up?
1: Dopo vai a Laura,
0: sì,
1: invece che Laura. WhatsApp.
0: Va a zappare, ti dico, che è diverso.
1: Io però non me ne curo, perché sì, io porto avanti la mia cosa,
0: sì,
1: che è quella di fare lo scemo. Quindi non mi curo del prossimo.
0: Davvero?
1: Sì,
0: tu lo fai in modo inconsapevole.
1: Sì, sì, sì.
0: Pensavo che fosse costruito, perché ti riesce così bene, che pensavo che ci fosse un retropensiero dietro.
1: Allora, eravamo rimasti. Riassumiamo, Pedro, facciamo il riassunto veloce.
0: Sì.
1: Siamo partiti da Laura. Laura non è un nome proprio di persona, no, è l'apostrofo aura, cioè
0: sì,
1: quella cosa che hanno le persone che hanno presenza.
0: Esatto.
1: È una sorta di alone magico che ha,
0: sì,
1: una persona. Abbiamo detto, chi è che secondo voi ha l'aura, cioè il carisma, cioè quella,
0: sì,
1: cosa che anche senza che parli o intrattieni, ce l'hai e basta, entri in un posto, tutti si notano la tua presenza.
0: Certo.
1: Dicono Valentino Rossi, sono,
0: sì,
1: d'accordo,
0: ho visto.
1: sono d'accordo Valentino Rossi.
0: Qualcuno dice che anche RDS ha l'aura, grazie.
1: Oh, guarda,
0: siamo
1: signora
0: contenti.
1: RDS, è contenta?
2: Sì.
1: Lei ha l'aura di Bruce,
2: sì.
1: Sappiamo, lei è l'aura in persona, secondo,
2: sì,
1: me. Eh sì, cioè, è proprio un alone che...
2: Sì.
1: Vabbè, basta.
0: Poi c'è chi dice, ho l'aura, emicrania rara, ma la contrasto con le medicine, è vero, c'è un mal di testa,
1: vabbè,
0: aura, così.
1: Bono ce l'ha l'aura, è come se,
0: sì,
1: ce l'ha, scrive l'ascoltatore,
0: certo,
1: cara Petra.
0: Certo.
1: Mica come quei cantanti lì che segui tu.
0: Beh,
1: che...
0: scusami, gli Oasis, sono l'esempio perfetto dell'aura.
1: Stiamo parlando di artisti, quindi.
0: Sì.
1: Va bene, fra poco cambiamo argomento.
0: Dai, restate con noi.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok.

0: Facebook RTS.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo.
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
11: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
9: Donghia Stefano.
13: Presente.
9: Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene.
8: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ho messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Dimmi quando.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
14: Oh.
5: Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99. Tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: No, non è una barzelletta.
17: È il tema della decima edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà.
16: 11 giorni di cinema,
17: arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
18: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
5: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
18: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
19: Siete su RDS, le 12.46 del 3 settembre 2026, con i peggio di RDS. Visto, ve l'ho detta giusto stavolta, che vi lamentate.

0: Ai. Ecco, è stato registrato così questo pezzo, il testo di questo pezzo in SIAE, e io sono andato a verificare e la registrazione è effettivamente corretta.
1: Ai.
0: Molto bene, Marco Cremont. Io farei che, siccome da ai andiamo a un altro wow, e vedrete che adesso nel Music for

0: Io chiariamo tutto.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
3: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te.
1: Dove c'è musica.
4: Allora, molte canzoni pop che dominano le classifiche di tutto il mondo si assomigliano soprattutto nei ritornelli.
0: Sì.
4: Ok? È proprio un trucco del mestiere che ha preso un nome specifico. Si chiama Millennial Whoop. Cioè, una specie di sequenza melodica, gli esperti dicono che è un'alternanza tra la quinta e la terza nota di una scala maggiore. E anche io che faccio il coro non ci ho capito niente.
0: Tecnicismo solo per i musicisti.
4: Tecnicismo che non capisco. Una sorta di cantilena di wow wow wow, wow, wow, wow, ok?
0: Sembri un lupo. Tra l'altro è anche un po' giusto.
4: Te la faccio sentire meglio. Tipico delle cantilene di quando eravamo piccoli, dei bambini, sì. Che suona come una sorta di tormentone nel nostro cervello. E praticamente ti crea subito familiarità con il pezzo.
0: Esatto.
4: E la prima canzone che ha, diciamo, consacrato questo trend che è tornato assolutamente in voga adesso su TikTok, sui social network, eccetera, quindi la regina indiscussa del Millennial Whoop, è del 2010 ed era un pezzo di Katy Perry che si chiamava California Girls, il cui pezzo wow wow wow è questo. Questo
0: esatto.
4: Ti viene in mente qualche altra canzone, Verne, con un o una sorta di millennial whoop riconoscibile?
0: Un Justin Bieber.
4: Justin Bieber, sì, Baby di Justin Bieber potrebbe essere, ma ce n'è uno secondo me ancora più famoso.
0: Quelli che vanno sempre a studiare all'estero?
4: Loro. I The Erasmus. Shadows.
0: Allora se la mettiamo così, allora adesso vogliamo trovare tutti gli altri.
4: Secondo me gli ascoltatori, gli altri se li ricordano. Ci stiamo pensando adesso.
0: Dobbiamo
4: piano.
0: Spremerci le meningi noi prima.
4: Sì, sì.
0: Perché sai che qua c'è un detto che
4: qual
0: si
4: è
0: dice.
4: Detto?
5: Andate a lavorare.
4: Bene.
0: Prima adesso li spremiamo noi. Però nel frattempo se
4: facciamolo insieme.
0: In mente di questi si chiamano Millennial Whoops.
4: Sì, Millennial Whoops.
0: I richiami, diciamo, sì. i richiamini delle canzoni che si somigliano. Il numero è. Aspetta che ci penso.
4: Dai, spremi le meningi.
0: 38822 38822, sì.
4: Bravo Giovanni, ce l'hai fatta.
0: Me li ricordo tutti a memoria i numeri che ho in rubrica io.
4: Vedi?
0: Sono come Mentana, lo sai che Mentana si ricorda.
4: Si ricorda i numeri?
0: Sì, sì, sì.
4: Ma dai.
0: L'ho scoperto l'altro giorno.
4: Faccio fatica a ricordare il mio, pensa un po'. Dai.
0: RDS
1: Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te.
1: Dove c'è musica?
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

vecchio combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Beh, Millennial Whoops, ne stavamo parlando, Cioffi, con questa
1: Carmela,
0: no, questa è Kara's Whisper
1: di George Michael.
0: L'avevamo già fatta questa cosa, però adesso ne stavamo parlando e c'è questo giro, non è che è copiato, è una cosa che ti ricorda un'altra cosa che ha avuto successo e quindi tu la canti spontaneamente.
1: Sì, ed è quella specie di che fai, quindi quando non ci sono le parole, perché è una cosa anche, diciamo, universale, alla fine non è una lingua.
0: Il Millennial Whoop,
1: tutte le lingue ti entra in testa. Sì.
0: Senti, noi ne abbiamo trovati altri.
1: Sì, sì. Anche gli ascoltatori,
0: fatto. E quindi, dai, ci vediamo fra poco, dopo le news.
1: Sì, sì.
2: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
6: Buon pomeriggio. Migranti, più di 80 vittime in mare al largo delle Canarie, mentre la Spagna dibatte in Parlamento sulla crisi di Ceuta. Contestato dalle opposizioni, il premier Sanchez scagiona il Marocco e accusa le reti di disinformazione filo-israeliane e russe. Putin dichiara che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura dell'istituto Goethe di Mosca. Tensione sempre alta con la Germania dopo le accuse tedesche per il drone all'aeroporto di Lipsia. Nel Golfo intanto nuovi attacchi iraniani contro le basi americane in Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Carlo Alberto Dalla Chiesa ha combattuto la mafia affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 44esimo anniversario dell'agguato di Palermo. Lo sport, il calcio, la nazionale deve ripartire ma servono pazienza e lavoro. Secondo il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha parlato a margine del Gran Gala del calcio a Milano.
7: Ce la mettiamo tutta e sono convinto che non subito, perché guai a pensare che ci sia la bacchetta magica. Il lavoro premia, lo dicono spesso gli allenatori quando hanno perso una partita. Che dobbiamo fare? Dobbiamo tornare a casa e lavorare.
6: Genoa-Como apre domani intanto il terzo turno della Serie A. C'è la Formula 1 a Monza, per i tifosi non sarà facile. Parole di Kimi Antonelli sul derby con la Ferrari. Il ventenne pilota di Bologna della Mercedes al Gran Premio d'Italia da leader del mondiale, domani le prime libere. US Open di tennis, oggi quattro italiani in campo: Darderi contro il ceco Svercina, Bellucci contro Fritz e poi Musetti opposto a Sweeney, Cobolli contro Schoolgate. Atletica e pallanuoto chiudono i giochi del Mediterraneo, la 20ª edizione a Taranto passa alla storia per il dominio azzurro, 223 podi, 73 medaglie d'oro, primo posto con record nel medagliere. RDS è la radio ufficiale.
5: I 13 e 2 minuti, siete con i peggio Petrolio Reggiani e Giovanni Vernia qui su RDS.
8: Allora si è aperto un grande argomento.
5: Vaso di pane d'oro.
8: Sì, perché qua adesso stanno arrivando delle cose che potrebbero anche essere compromettenti per tanti cantanti.
5: Sì, dici?
8: Qua ce n'è una che è arrivata, che questa, io non lo so. Qua potrebbe essere tipo, capito, una rubrica di falsissimo.
5: Ah, forse
8: di Corona.
5: Sì. Forse sì.
8: Perché non so se lo facciamo. Mi sa che cambiamo.
5: Argomento?
8: Sì.
5: No, dai, sono tanti i messaggi,
8: stavo
5: sono
8: scherzando,
5: tanti.
8: Stavo scherzando. Mettiamo la sequenza e poi tutti i millennial whoops più scottanti.
9: I tuoi ricordi e le tue

0: Chiude così con Mamma non mamma la nostra sequenza mixata qui su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia. Siamo anche sul canale 265 del Digitale Terrestre se avete voglia di vederci.
1: Allora, ci mandano anche spiegazioni molto tecniche sulla questione del Millennial Hoop.
0: Tanto tecniche, sì.
1: Che se sono tecniche non è che ci capiamo niente.
0: No,
1: un po' musica l'ho studiata, ma poi sai qual è stata la mia sfortuna?
0: Qual è stata?
1: Che andavo a orecchio. Tu sembra avuto un buon orecchio.
0: Anch'io.
1: E quindi niente, non l'ho imparata. La musica andava ai orecchi, non l'ho imparata.
0: Tecnicamente.
1: È una storia triste.
0: Vabbè, il Millennial Whoop è una sequenza di note vocali ripetute che alterna la quinta e la terza nota di una scala maggiore, cantata di solito con sillabe che fanno uo uo.
1: Esatto.
0: E i più espertissimi ancora ci dicono che a quanto pare questo è il primo intervallo che si impara da bambino quando dici la parola mamma.
1: Ah dai, quando la chiami?
0: Sì.
1: Mamma. Fai chiami così ed è questo.
0: Sì.
1: E fra poco abbiamo trovato tanti Millennial Whoop, cioè dove si usa questo whoop per richiamare altre canzoni. E se siete curiosi state con noi, se non lo siete ditecelo che noi non lo facciamo, cioè non è che facciamo di testa.
0: Secondo me sono curiosi, okay. No,
1: dai.
0: Ne ha mandati tanti.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RFS.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre, hai uno sconto.

0: Conto di 150 euro.
1: Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
2: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
3: profumi, trasferta,
2: montagne.

0: anche oggi ho esagerato,
1: facendoci sentire ogni sera a casa.
2: Guardate dove siamo.
1: Casa a prima vista, i nuovi episodi dal lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: 13:20 su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, con voi ci sono i peggio. Ora, sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari.
11: Yes.

0: Fireworks.
1: I fuochi d'artificio, sì, sono fireworks. Quelli che... Ma adesso, questo per... Stavo per dire quelle banalate.
0: Tipo, dimmi.
1: Le banalate.
0: Dimmi.
2: Sono quelli che stiamo per fare qui su...
0: Fare di essere coi peggio più peggio.
3: Ma bene, andate,
0: ha ragione.
1: Allora, eravamo rimasti al Millennial World. Wow. Tutto Millennial oggi?
0: Sì, oggi sì. E... Proviamo a sentirci più giovani.
1: Dai, sentiamo cosa...

0: d'accordo, sai che a me piaceva.
1: Ha raschiato il fondo del barile, ma tanto non si ricorda più nessuno.
0: No, o anche se lo ricordano, agli ascoltatori piaceva.
1: Poi
0: Luciano Ligabue
2: urlando contro il cielo di Ligabue.
0: Bravo. Ci segnalano Lady Gaga, Bad Romance, te la ricordi?
1: Sì. È una causa.
0: Hai una causa con Lady Gaga?
1: Una causa è nato con.
0: Perché?
1: È questa cosa qui.
0: Vedi perché ha funzionato? Perché anche tu hai applicato la tecnica.
1: L'ho fatta prima io però.
0: No, certo, ma sto dicendo, vedi perché ha funzionato e è rimasta in testa a tutti? Perché tu hai applicato la tecnica di quel fatto in una certa maniera.
1: Mi sta chiamando l'avvocato, scusa.
0: Sì.
1: Puoi andare avanti? Che magari c'è una novità sulla causa.
0: Tempo di una novità, Senna Spyro, poi torniamo e sentiamo come è andata a finire la tua causa. Berni,
3: selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: RDS. Senna Spyro, Great Expectation.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: senti che bel rumore.
1: Che capolavoro, ragazzi. Che
2: parlavamo
1: capolavoro.
2: Di Aura.
1: Prima. Aura, Vasco Rossi, tanta.
3: Vasco ce
1: secondo
3: l'ha,
1: te
3: sì.
1: Di Vasco non è quella cosa lì.
3: No, cosa c'entra?
1: No, perché?
3: È una cosa che ha inventato lui e solo lui.
1: Sì.
3: Come un po'. Allora, sono belle queste cose dei cantanti che.
1: Sì.
3: Per esempio, Bad Bunny.
1: Bad Bunny.
3: Cosa c'ha Bad Bunny? No, Bad Bunny fa ehi. Sì. Ehi. Questo è un intercalare delle canzoni di Bad Bunny. Il modo
1: Achille
3: di cantare.
1: Lauro?
3: Sì. Oddio. Questa è una cosa che faceva, adesso non la fa più.
1: Sì.
3: Però sì, sono
1: l'hai colta
3: cose.
1: Subito tu.
3: E Vasco.
1: Sì.
3: Pazzesco. Chi è?
1: È Jovanotti, certo.
3: Che sì. Poi fa ridere perché adesso stavo seguendo, per esempio, qualche. Essendo uno che sui social guarda le bici, mi capitano, l'algoritmo mi fa vedere video di gente che va in bici e quindi adesso è tutta questa cosa del Giovagiro, no? Che
1: sì.
3: Lui sta facendo il tour
1: bello, sì in bici
3: insieme a lui che fanno questo Giovagiro, ci sono persone che conosco, c'è Paolo Bettini, ex campione del mondo del ciclismo, che fa questi reel e che saluto e fa ridere perché a furia di stare insieme a Jovanotti anche loro parlano con questo aggettivo, cioè ogni cosa che scrive e che fa nei video, anche questo mio amico Paolo Bettini dice la parola pazzesco ogni due minuti, quindi è contagiosa questa cosa.
1: Forse Gio, un pezzo di Giovagiro dovevi fartelo anche tu comunque.
3: Beh, no,
1: vai in bicicletta.
3: C'ho da fare.
1: Lo imiti alla perfezione.
3: C'ho da fare con te.
1: Pensa, 2 chilometri.
3: No,
1: non
3: no,
1: so.
3: No, le faccio per conto mio.
1: Va bene, dai.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket, pizzavillage.it o Official Pizza Village.
11: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
12: E super appetitose, Antonella!
13: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio e Maxi anche la qualità, ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Ehi hey, Bugs, che succede amico?
15: Parla del film.
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
15: 2 biglietti e 8 popcorn.
14: Esagerato come sempre.
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
17: Perché? Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Siete su RDS, Petalo Reggian, Giovanni Vernia, ci sono i peggio ancora in questa versione. Poi come sempre alle 14 diventiamo i peggio più peggio subito. Moving to the sun.

0: Paprika Gali su RDS. Sono le 13:48 in questo momento. Voi siete con I Peggio, ci vedete anche sul 265 del digitale terrestre.
1: Ci vedono, ci scrivono, di tutto ci scrivono.
0: Ci scrivono.
1: Sì. Viva la vita dei Coldplay.
0: Sì, siamo rimasti ancora là.
1: Alcuni sono rimasti lì.
0: Sì.
1: Poi ci scrivono. Mauro ci ha scritto.
0: Sì.
1: Da Palestrina. Ha scritto Mauro da Palestrina e basta.
0: Sì.
1: Poi ha scritto: ciao ragazzi, ma Giovanni. Scrivi a me, quello della pubblicità del Pizza Village parla come Gino Sussurro, Luca da Torino.
0: Ti hanno copiato, secondo me.
2: Ma perché parla in questo modo?
0: Un po' sì.
2: Veramente?
0: Sì, un pochino.
2: Dopo me la vado a sentire.
0: Vatela a sentire.
1: E poi cosa abbiamo? Cosa abbiamo?
0: Abbiamo questo controllore, che è la notizia che
1: c'ha scritto?
0: Ho trovato. No, non c'è scritto, l'ho trovata qua guardando, sfogliando un po' i giornali.
1: Ah.
0: Che è stato licenziato perché non faceva multe, cioè un controllore che non fa le multe a Modena, è successo. Lui praticamente era lì, preferiva stare al bar o restare lì seduto sull'autobus.
1: Come biasimarlo?
0: Tornava un pochino prima a casa, però lui in generale saliva, non faceva la scena di Aiei e Brazzu, cioè non è che lo
1: sì.
0: Ti ricordi la scena di
1: un controllo
0: Giovanni e Giacomo, quando fa nome, dica il nome, nome Aiei e Brazzu, che scena memorabile, ragazzi.
1: Vabbè, lì quella storica che facevamo a Genova quando ti beccava il controllore.
0: Qual era?
1: Prendevi un po' di tempo.
0: Sì.
1: Era studenti squattrina.
0: Certo.
1: Prendevi un po' di tempo, ma l'avevo raccontato già.
0: No, racconta.
1: Che si dimentica, che racconta sempre le stesse cose.
0: No, mi piace, prendevi tempo
1: Prendevi un attimo di tempo, aspettavi che si arrivava alla fermata.
0: Sì.
1: Lui ti diceva: come ti chiami? Ah, non ce l'ho i documenti. Dai, Belin, dici come ti chiami, dimmi come ti chiami. Aspettavi, si aprivano le porte della fermata, Pietro, di cognome, Mennea, e scappavi.
0: Ah, l'hai fatto?
1: Io mai, perché io ho sempre corso pianissimo.
0: Quindi ti beccavano subito.
1: Allora, sono negato per le passeggiate.
0: Ok.
1: Odio fare le camminate.
0: Perfetto.
1: Non mi piace. Io vado solo con le ruote.
0: Ok.
1: Lo sai. Quindi
0: tu come tu beccato come Aiei e Brazzu, anche te dovrebbero preso subito.
1: No, io prendevo la multa, dicevo
0: comunque in questo
1: però
0: caso,
1: amici che erano forti a correre lo
0: facevano comunque, in questo caso nessun problema, perché questo controllore lui stava lì tranquillo, faceva le parole crociate.
1: Tranquillo,
0: neanche si prendeva l'ha licenziato.
1: Vabbè, capita.
0: Non mi viene da dire ingiustamente, adesso tutto bene, ma
1: vedremo se impugnerà questo provvedimento, perché poi funziona così.
0: Sì, sì.
1: Poi lo impugna, fa vedere che c'aveva dei problemi.
0: Sì,
1: e quindi magari viene reintegrato.
0: Perché no? E continuerà a stare seduta e non fare le multe, è così che funziona.

0: ti ricordi, Rose Villain venne a Sanremo con noi.
1: Certo che
0: con
1: venne.
0: Click Boom.
1: E non fu la sola.
0: No, con questa canzone intendo.
1: Sì, sì, con questa.
0: Che ricordo che ho fatto anche il balletto, tutto bello.
1: Ah, per quello ti ricordi?
0: Sì.
1: Perché hai fatto il balletto.
0: Sì, sì, avevo imparato bene tutto il balletto. Petro Loreggian, Giovanni Vernia, con voi i peggio, versione dei peggio. Adesso finisce perché dà spazio a quella nuova.
1: I peggio più peggio di RDS sono lieti di annunciarvi che siamo 2 minuti di anticipo.
0: Allora, teniamocelo, che poi di solito io e te non ce lo facciamo mai bastare.
1: Facciamo le news e sì, poi torniamo.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. Estate è piena di ricordi
2: con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Torniamo in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo subito insieme.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. Gli attacchi su Kiev e Odessa, l'Europa diffidente sulle dichiarazioni di Putin, esiste la possibilità di un accordo per porre fine

0: alla guerra in Ucraina, secondo il capo del Cremlino, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia la chiusura dell'istituto Goethe a Mosca. Tensione sempre alta con Berlino dopo le accuse tedesche per il drone all'aeroporto di Lipsia. Guerra ibrida reale e già in corso, denuncia il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, che sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
0: Guerra asimmetrica, dichiara invece l'Iran, esortando gli Stati Uniti a fare scorta di carburante dopo gli attacchi incrociati che hanno riacceso il conflitto nel Golfo. In Italia lutto nella politica, addio a Fabio Mussi, dirigente del Partito Comunista, poi PDS Sinistra Italiana, più volte parlamentare, ministro in un governo Prodi, aveva 78 anni. Campi Flegrei, contatto e condivisione con la popolazione. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aperto una pagina dedicata al fenomeno sul sito INGV. Ora RDS Green, Roberta Lupi.
2: Mari sempre più caldi, col nuovo record di qualche giorno fa. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
3: Il 22 agosto di quest'anno la temperatura media giornaliera globale ha raggiunto i 21,1 gradi, superando il precedente picco di 21,09. A rilevarlo è il servizio sui cambiamenti climatici di Copernicus, spiegando che il nuovo dato è coerente con il riscaldamento a lungo termine degli oceani e con gli effetti di un evento El Niño estremo nel Pacifico tropicale. Con l'aumento continuo delle temperature oceaniche, avvertono gli esperti, aumentano anche i rischi. Le conseguenze sono già visibili. Un oceano più caldo accelera l'innalzamento del livello del mare e alimenta eventi meteo sempre più estremi.
2: RDS Green torna domani alle 13:57.
4: Questo programma è offerto da...
5: Sentiamo il nostro sponsor.
6: Anticiclone.
5: No.
6: L'ennesima ondata di calore che solo a pensarci ti spuntano i capelli grigi.
5: Guarda che intanto, capello grigio o no, Leo Belom, è bello lui. L'ho visto al festival del cinema, bello.
7: George Clooney.
5: Sempre buono Clooney.
7: George Clooney, come dire Brad Pitt, scusa.
5: Sì, no, però lui lo diceva, no? Cioè, ormai si descriveva come un uomo, non ti dico di una certa età, però si faceva capire insomma che fosse, no, dalle interviste che ha rilasciato in questi giorni.
7: Sì.
5: Però bello, sempre
7: comunque
5: molto affascinante.
7: Non c'entra col nostro sponsor. Comunque,
5: L'anticiclone. Beh, un po' prende piede da lì, dai.
7: Prende molto piede.
5: Un po' tanto.
7: Una trasmissione che è fatta coi piedi.
5: Beh.
7: I peggio più peggio. Sigla.
5: La sigla è fatta
7: sponsor.
5: Bene. È fatta bene la sigla.
7: Sì,
5: la sigla è bella.
7: I peggio più peggio.
8: Pop.
5: Perché?
9: C'è una speciale.
5: Che fa?
9: Che cazzo morale.
7: Fallo cantando il mio.
5: Non riesco, aspetta, non ho le domande, non ho le domande.
7: Se le scriviamo, dai. C'è la Petrone Gianna, ve ne siete accorti? Sì, che
10: ciao,
7: ve ne siete
10: Peppi.
7: Accorti.
5: C'è Giovanni Vernia.
7: C'è anche Linda Gravera in regia. Un grande abbraccio sempre al nostro Caddy Cadente,
5: certo,
7: che si ascolta da un letto di ricovero. È ancora lì.
5: Sì. Tornerà.
7: Un giorno vi facciamo, allora, vi mettiamo il QR code con cui accedete dal digitale terrestre alla foto di
5: Caddy Cadente col braccio.

0: insieme, Petra. Tu che sei nel gossip.
1: Secondo me sì.
0: Con sì, non mi... e Bertini.
1: Credo di sì.
0: Sono ancora insieme?
1: Chissà chi è che...
0: Ah, non, sei, non hai visto, non sei andata...
1: No. Queste stati di rotocalchi non li ho... No, li ho proprio sfogliati.
0: Vabbè, allora, sono le 14.09, sì. È il 3 settembre 2026 e fino a qua tutto procede bene perché ho detto tutto giusto, sì. Non mi sto imbrogliando. Quello su cui vi imbroglierò è che oggi non c'è il fritto misto.
1: Come non c'è fritto
0: misto? Perché c'è fritto misto. Ok. Allora, cosa friggiamo?
1: Lo dici e poi dopo... Allora, c'è un po' di problematica intorno al fatto che fa ancora molto caldo. Siamo alla sesta ondata di calore in arrivo, sì, dicono. Sì, sì. E quindi si pone il problema delle scuole. Perché tra poco
0: si rientra a scuola.
1: Tra un po', e soprattutto in alcune regioni d'Italia, il caldo è veramente tosto. tanto tosto. E soltanto una scuola su 10 ha i condizionatori. E quindi vorrebbero provare a posticipare il rientro. Certo che se poi posticipi troppo...
0: Allora, il rientro, cioè mettere il condizionatore quanto costa?
1: 57 euro ad aula.
0: Beh, 57
1: euro. Non è una cifra inavvicinabile.
0: E invece loro lo vogliono posticipare al primo ottobre perché 57 euro.
1: No, il rientro vogliono posticipare.
0: Poi però sì. Il primo ottobre comincia a far freddo.
1: Sì, esatto.
0: E non ci sono i termosifoni, funziona. Sì, quindi... Poi ad aprile comincia di nuovo a fare troppo caldo.
1: È così.
0: Allora, secondo i miei calcoli l'unico giorno buono per andare a scuola è... Il 29 di marzo.
1: 29 marzo.
0: Quindi rientriamo lì. Sì, no, vedere. È Pasquetta.
1: Infatti.
0: Quindi niente, rimaniamo chiusi. Niente.
1: Ho capito. Non...
0: Rimaniamo ignoranti, si fa presto.
1: Cioè non andiamo a scuola?
0: Comunque se ripartire con le scuole troppo calde, ora ho capito tutto.
1: Che
0: vedi?
1: Cosa
0: Perché
1: capito?
0: La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del
1: certo,
0: sole.
1: Certo, perché...
0: Se no, poverina, anche lei...
1: Quando il sole è calante, ma si dai, sta un po' meglio.
0: Ma veramente, ma vi fermate per 57 euro ad aula?
1: Sì.
0: C'è un ventaglio di opzioni.
1: Volendo, sì.
0: Nel senso che poi scegliere il ventaglio che vuoi, ti svegli, vai in aula e studi, così risolviamo come facevano gli antichi,
1: portiamocela a casa così. Allora, ha fatto un po' il giro del web,
0: sì?
1: È diventato molto molto virale la scena in cui il fonico di Madame, che stava appunto terminando il suo tour estivo, a un certo punto la abbandona lì sul palco, cioè spiega davanti a tutti che deve lasciare il tour perché si deve occupare di Marrakech e Guépequeno nelle due date di San Siro.
0: Vabbè,
1: 12 e 13
0: lei giustamente l'ha presa, lo sapeva.
1: Lei ha reagito con ironia, sì. Sì.
0: Ha detto
1: ha detto male puntare sui cavalli vecchi perché non funziona.
0: No, sì. Noi siamo sicuri che lei ce la farà.
1: Sì, certo.
0: Nel bene, nel male, nel bene, nel male, nel bene, nel male ce la farà.
1: Nel bene o nel male. Andiamo sull'Everest, se ne parla tantissimo di questi tempi, no? Anche di gente che si improvvisa un po' scalatore, scalatrice e poi dopo arriva là, non ha l'attrezzatura. Questo studio sta rivelando che l'urina degli alpinisti, signori, attenzione, no, è così, non è una cosa scientifica.
0: Veramente.
1: È una cosa scientifica. Contribuirebbe allo scioglimento dei ghiacciai. È proprio un problema tecnico. Allora, tu hai necessità di bere tantissime quantità d'acqua per fare questa scalata e quindi vengono, non riesco a coniugare il verbo, quindi espellono oltre 6.000 litri di liquido che sono più caldi della superficie ghiacciata.
0: Alle 14.12.
1: È una cosa tecnica.
0: Quindi praticamente quelli del Titanic bastava facessero pipì sull'iceberg e si salvavano tutti.
1: Sai che sembra una stupidaggine ma è abbastanza
0: Posso dirti una cosa? Questa notizia per me non andava nemmeno menzionata.
1: Bene, su questo posso andarmene io.
0: Guarda che mette un pezzo a tema la
1: Linda. La Linda l'ha scelta apposta, quella di Rama e Ercomi.
0: 5 gocce.
1: Non bastano, 5 sono troppo poche.

0: so, Bruno Mars, che pezzo.
1: Pezzone, sì, molto bello.
0: Un pezzone che poi più lo ascolti, questo più ti piace.
1: È vero.
0: A me fa questo effetto.
1: Sì,
0: qua.
1: Sì, molto bello.
0: È vero, Pietro.
1: Sono d'accordo.
0: No, oh, c'è un'altra cosa che torna imponente nella palinsesto dei peggio più peggio ed è il coso qualcosa.
1: Qualcosa.
0: Come funziona il coso qualcosa? Vai, cintura nera di spiegazione.
1: Si declinano, diciamo, due realtà, si mescolano insieme e si tirano fuori delle idee divertenti che non hanno attinenza con la realtà. Oggi, ad esempio, vi faccio questo esempio preciso.
0: Sì.
1: Partiamo da una notizia di cui ieri abbiamo chiacchierato in modo un po' più serio, abbiamo anche coinvolto gli ascoltatori. Si
0: Però
1: parlava
0: ci è venuta l'idea oggi.
1: Esatto, si parlava del villaggio blu dei Puffi, no? Quello che c'è in Andalusia, Juzgar, quello. E quindi ieri chiedevamo agli ascoltatori, no? Ma voi magari avete delle città che si ispirano a cartoni animati, a film, eccetera, ci avete indicato tante cose. E da lì ci si è accesa la lampadina, abbiamo detto facciamoci un coso qualcosa.
0: Quindi,
1: tra
0: decliniamo
1: poco, i cartoni animati
0: a tema città.
1: Città, o viceversa, è palindromo, le città a tema cartoni animati.
0: Per okay? esempio.
1: In modo divertente e ironico.
0: Facciamo un esempio,
1: sì.
0: Perché qua c'è la RDS Bag in palio.
1: Sì, per le chicche, certo.
0: Occhi di gatteo a mare.
1: Esatto.
0: Da occhi di gatto.
1: Ok.
0: Giusto?
1: Basta.
0: Questo è un esempio.
1: Non dirne altre. Tra poco ne facciamo sentire alcune. Se ve ne venisse in mente una bella, bella carina.
0: Come che
1: se ve ne viene 388 22 388 22, perché la chicca
0: come
1: è lì pronta per voi.
0: Non mi piace quando fai così.
1: Quando dico che la chicca è lì pronta.
0: No, quando il numero lo dai così.
1: Come va dato il
0: lo
1: numero?
0: Lo sento, scusami, un po'. Cioè, nel senso un po' asettico.
1: Davvero?
0: Il numero secondo me si dà così.
1: Com'è? 388 22 388 22.
0: Non
1: secondo
0: credi
1: te
0: anche
1: è un
0: tu?
1: Po' Millennium Wop?
0: Sì.
1: Un pochino sì.
0: Te lo ricordi
1: me.
0: Di più?
1: Certo.
2: Tra poco torniamo.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo.
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
13: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
14: Egidio Ada.
15: Presente.
16: Del Bufalo Giano.
17: Presente.
18: Tagliavini Roberta.
19: Presente.
0: Donghia Stefano.
13: Presente.
0: Che c'è da ridere?
18: Di Folchi Irene.
4: Presente.
0: Bellucci Federico.
3: Presente.
0: Come ha messo la sedia?
3: Ah, scusi.
0: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
19: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
9: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. Due giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
0: E adesso come facciamo?
1: No, ne hanno mandati di pazzeschi gli ascoltatori dei peggio.
0: Lady Ostia.
1: No, ma sono

0: Che meraviglia. Talk to you, another su RDS. Stavo leggendo i messaggi degli ascoltatori. Bravi, bravi.
1: Allora, dove eravamo rimasti? Recuperiamo tutto. Il coso qualcosa. Quindi, in base alla notizia che a Juscar, in Andalusia, c'è un villaggio completamente blu, ispirato ai puffi, abbiamo detto bene, molto bene, però adesso decliniamo a tema cartone animato le città.
0: Sì, e gli ascoltatori si sono scatenati, cioè ne avevamo anche di nostre, ma le loro
1: ci piacete, belli, attivi, così.
0: Puoi sentire?
1: Dai.
0: Senti.
2: Lodi Oscar.
1: Bella Lodi.
0: Lodi Oscar è stupenda.
1: Molto
0: poi
1: bella.
3: Milano e Shiro, due cuori nella pallavolo.
1: Due sushi nella pallavolo.
3: Ciao.
0: Milano e Shiro, due sushi nella pallavolo. Poi.
4: Ciao a tutti. Non è proprio legata a una città,
0: no?
4: Ma Alice nei Paesi Bassi.
1: Alice nei Paesi Bassi. Posso dirne una io che mi
0: Sì, certo, vai.
1: Albero Balla e Sebastian.
0: È bello questo.
1: Piace?
0: Sì.
1: Mi molto. Candido per la redazione.
0: Candidati. Poi.
5: La spada nella rocca raso.
0: Spada nella rocca raso.
5: Deborah da Bellano.
0: Ciao Deborah, bella. carino.
1: Bella.
0: Poi vabbè, mi piace questa di Marco. Dragonbollate.
1: Bella. Dragonbollate è molto bella.
0: Le Dioste l'hai detto tu.
1: Ne posso fare un'altra?
0: Vai.
1: Olli e Pegli.
0: Allora, se vuoi,
1: per attraversare il paese ci vogliono tre puntate.
0: La Bella e la Spezia.
1: Bella. Pietra è tua?
0: Ti dirò, no, ascoltatore o ascoltatrice. Serenio Lupin è arrivato. È stupendo.
1: L'incantevole crema.
0: Bello. Carlecco, il principe dei mostri.
1: Sailor Monza.
0: Anche Poker Monza è arrivata da Pokémon.
1: Poi cos'è arrivato?
0: Poi ne abbiamo ancora.
6: Occhi di Gattatico.
0: Sì.
6: Provincia di Reggio Emilia.
0: Va bene, può essere. Occhi di Gattatico. Poi.
7: La Biella e la Brescia.
1: La Biella e la Brescia. Molto bene.
0: Ma che bravi siete.
1: Quale premiamo qua?
0: Non lo so.
1: Aspetta, mettiamo il cartello, dai.
0: Sì.
1: Sai quel cartello?
0: Vai, metti il cartello.
1: Per non far torto a nessuno.
0: Sono d'accordo.
1: Per non far torto a nessuno non si fa credito.
0: No, per non far
1: torto a qualcuno non si fa credito a nessuno.
0: Non si può fare credito a tutti.
1: Dai, abbiate pazienza, ma siete tutti bravi qua.
0: Gigro Bodaiaccio.
1: Siamo lì dentro. Gigro Bodaiaccio.
0: È stupendo. Va bene, dai, torniamo tra poco.
8: Gallipolli in fuga.
0: Ah, certo.
1: Gallipolli. Loano
0: sì,
1: Tunes.
0: Era gallina in fuga.
1: Ma quanti ce ne sono? Braccio di Ferrara.
0: Romì.
1: Romì. Non ho capito.
0: Remi. Roma.
1: Romì.
0: Romì.
1: Dolce Romì.